0: Radio Icaro.
1: Estate.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio Icaro.
1: Estate.

0: Radio Icaro.
1: Estate.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: L'estate

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio.

0: Sisana Rimini, nel cuore di Marina Centro, è la scelta ideale per la serena assistenza dei nostri anziani. Camere singole e doppie confortevoli, riabilitazione, terrazzo, mare d'estate e assistenza sanitaria qualificata. Cucina curata, medici, infermieri e fisioterapisti in struttura seguono ogni ospite con percorsi personalizzati. Qui Sisana Rimini, il benessere degli anziani, in un ambiente familiare, sicuro e accogliente.
1: Verifica le tue misure di protezione. La nostra polizza ideale va cucita addosso. Non sarà mai più lunga del tuo braccio. Di certo potrà darti una mano.
2: Assi Amica, garanzie per il vivere dinamico.
3: La sua decisione di divorziare è irrevocabile, signore?
4: Sì. Io non voglio che stiano insieme. Se si sposano, io non metterò mai più piede dentro quella casa.
5: Non servo a rimediare al fiasco del tuo matrimonio.
6: Se così fosse, non aspetterei un figlio da te. Ti ho scritto.
7: Tu mi hai fatto venire qui per vendicarti. È solo questo.
6: Sì.
7: E nient'altro.
6: Sì, è così, hai ragione. Hai ragione, contento.
7: È proprio al momento di entrare in tribunale. Mi dai la notizia che sei incinta. Perché?
8: In cucina, come per l'amore, gli abbinamenti fanno la differenza. Per questo torno sempre dalla Capannina e la Tramonteria. All'osteria La Capannina di Longiano c'è un cuore informale e accogliente, condito dal più suggestivo dei panorami. Le ricette della tradizione rivivono dall'antipasto al dolce, con la qualità della cucina fatta in casa. Della Tramonteria, invece, adoro la

Lunedì 17 agosto, buongiorno, benvenuti al nostro appuntamento con la rassegna stampa. Si apre una settimana che per Rimini sarà veramente storica con l'arrivo sabato 22 agosto di Papa Leone XIV, una giornata veramente importante, c'è grande fibrillazione, ci sono soprattutto tanti preparativi, ci saremo anche noi, ve lo dico, ma in questi giorni insomma questa notizia è abbastanza nota. Sabato seguiremo in diretta dalle 13:30 tutto il pomeriggio di Papa Leone a Rimini, cercando anche di raccontarvi quello che è successo nella mattinata, che sarà successo nella mattinata in quel di San Marino, ma ne parleremo abbondantemente in tutta questa settimana. Adesso andiamo a leggere i nostri giornali locali, che poi anche nelle pagine nazionali questa mattina hanno proprio degli articoli dedicati alla visita di Papa Leone. Mandiamo in apertura, queste sono le notizie del resto del Carlino, scontro tra bande, qui invece andiamo a parlare subito di cronaca, di un ferragosto violento, 3 giovani accoltellati, paura sul lungomare, alla maxirissa hanno partecipato decine di nordafricani. In campo per Nicola, 6 anni dopo l'incidente, è partita in ricordo di Salgado. E poi lo dicevamo, il programma di sabato, bagno di folla atteso per Papa Leone, visita al meeting e funzione al porto. Per la visita al meeting sono stati predisposti, pensate, 20.000 posti, però in realtà gli organizzatori dicono comunque, anche se non avete un posto prenotato nelle sale, venite al meeting, perché in ogni luogo cercheremo insomma di farvi vivere questa importante giornata, e sono 25.000 invece le persone attese al porto canale, ma immaginiamo tanti altri anche nel percorso che Papa Leone farà proprio dalla fiera per arrivare al porto, con anche una tappa importante in Basilica Cattedrale a Rimini. Le altre notizie che arrivano dagli altri territori, andiamo nel Ravennate, grande festa marina, è tornata la cuccagna, e poi a Milano Marittima, albanese ferito fendente all'addome, l'ipotesi è di tentato omicidio. A Cesenatico, in taglio alto, lo leggiamo, scoppia lite in hotel tra i dipendenti, picchiata una donna. In ricordo di Raul Casadei, con Romagna Mia, la notte di Casadei fa il tutto esaurito. E poi si parla anche di una rissa politica per i fan di Vannaccia alle sorgenti del Tevere, botte risposta tra PD e Futuro Nazionale. Andiamo anche nel Forlivese, a Civitella un pauroso incendio lambita la chiesina di Montevecchio. A Santa Sofia, festival di strada da record, 20.000 presenze, che meraviglia. E a Modigliana, messa cantata e processione per l'arrivo del nuovo vescovo Morandi. Questa è la prima pagina del resto del Carlino, ma andiamo a vedere anche la prima pagina del Corriere Romagna. Il titolo è significativo e molto anche esemplificativo: la notte delle coltellate. Riviera violenta, Rimini, rissa feroce in zona porto, 2 diciannovenni e un 23enne finiscono in prognosi riservata al Bufalini. Milano Marittima, in Piazzale Napoli, un 44enne colpito all'addome dopo una lite. Le altre notizie di prima pagina, qui la foto notizia è quella dedicata a Civitella, maxi incendio, paura per la Pieve. Poi a Ravenna, abitazione, anche qui un incendio, sfiorate dalle fiamme, mentre in taglio basso una notizia che ci riporta a Rimini, eredità contesa, i figli perdono in tribunale, il padre aveva nominato una donna sua erede universale. Andiamo anche in taglio alto, dove ci gustiamo qualche elemento di sport che poi andremo ad approfondire. Basket a 2, grande entusiasmo per il ritorno al lavoro di Dole e Unieuro. Calcio, Coppa Italia, il Cesena sfida il Sassuolo, Zaro ceduto a Ravenna, Castagnetti alla Reggiana. Fin qui le prime pagine dei nostri quotidiani locali, ma adesso torniamo sulle pagine del resto del Carlino, cominciamo a sfogliarli insieme, e le prime notizie arrivano dal Ravennate. Lo leggevamo in prima pagina, coltellato un 44enne, si indaga per tentato omicidio, tutto è scaturito da una lite tra sconosciuti a Milano Marittima, zona Terza Traversa. L'uomo è ricoverato al Bufalini con prognosi di 30 giorni, al vaglio le telecamere di videosorveglianza per capire l'esatta dinamica e soprattutto per cercare di anche individuare i colpevoli. E poi
In un bagno di Marina di Ravenna sventati un furto e una rapina, feste in spiaggia decisamente troppo affollate. Poi insomma in questo caos spesso saltano fuori anche delle dimensioni difficilmente contenibili. Torniamo a parlare del delitto a Pinarella di Cervia di Musiani. Provarono ad eliminare il terzo video del pestaggio, cancellato e poi recuperato da una ragazza. Si è presentata dai carabinieri, almeno tre i giovani che hanno riconosciuto i sospettati dai filmati, perché due filmati erano apparsi subito ed erano entrati immediatamente anche nelle indagini dei carabinieri. Un terzo filmato, diciamo, per una serie di coincidenze, anche per la paura che quello che si vedeva potesse danneggiare qualcuno appunto dei partecipanti a questo pestaggio mortale, era stato cancellato. Poi fortunatamente questa ragazza che lo aveva ripreso ha deciso di recuperarlo e anche lei l'ha consegnato alle forze dell'ordine per cercare appunto di fare chiarezza su quella terribile notte. Restiamo sempre sulle pagine del Resto del Carlino, andiamo a parlare di cuccagni e fuochi d'artificio. Le festa d'estate a Marina dopo anni di assenza, 15 sfidanti sono tornati sul scivolosissimo palo. A trionfare è stato Luca Micarelli, migliaia per lo spettacolo pirotecnico, insomma la cuccagna che piace. E ora a Rimini, notte di sangue sul lungomare, rissa tra bande di nordafricani, tre accoltellati sono gravi. Lo scontro nella notte di Ferragosto nella zona vicina al porto, uno dei feriti operato d'urgenza, sull'episodio indaga i carabinieri, non si escludono questioni di droga. La rissa è scoppiata poco prima delle 4, a quell'ora c'era ancora parecchia gente in strada e nei locali. All'improvviso il parapiglia, due bande di giovani nordafricani sono arrivate alle mani, la rissa ha coinvolto decine di ragazzi, anche minorenni. Prima lo scontro tra calci e pugni, poi sono spuntati fuori anche i coltelli. Insomma, il bilancio, lo dicevamo, sono questi tre ragazzi trasportati d'urgenza all'ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, sono tutti di nazionalità tunisina, due ragazzi di 19 anni e uno di 23. Durante l'intervento i carabinieri sono riusciti ad identificare alcuni dei coinvolti nella rissa. Per ora nessuno è stato arrestato o denunciato. Sempre dalle pagine del Resto del Carlino, sempre nel riminese, la cerimonia per i tre martiri, centinaia le celebrazioni, però c'è anche una polemica politica perché pare che la minoranza non fosse presente in piazza. Ieri la commemorazione dei partigiani, ma è polemica contro i consiglieri di centrodestra. La cerimonia ha preso il via dal Ponte di Tiberio, prima tappa in via Ducale, dove furono arrestati Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, e poi con la deposizione di corone d'allora, infine la cerimonia nella piazza loro intitolata. In testa al corteo, accompagnati dalle note della banda Città di Rimini, la viceprefetta Claudia De Angelis, il sindaco Sade Golvad, il consigliere comunale provinciale Giuliano Zamagni, il presidente Ampi Rimini Andrea Caputo e il tenente colonnello dei carabinieri Claudio Scarponi. Diversi anche i politici, però appunto è pesata l'assenza della minoranza. La partita del cuore, scendiamo in campo in ricordo di Nicola. 6 anni dalla tragedia, un incidente in moto che portò via la vita a questo giovane riminese di 22 anni, gli amici e le tante persone che gli hanno voluto bene continuano ad incontrarsi, lo fanno sotto il segno di una cosa che Nicola amava tanto, il calcio. Infatti lui aveva militato proprio anche come calciatore di Belle Speranze alla Polisportiva Stella di Rimini, dove aveva giocato per anni, e proprio qui si disputerà una partita in suo ricordo. Un grazie particolare, dice emozionato il papà Fernando, a tutti i ragazzi che ogni anno ricordano Nicola con questa partita e anche alla Federazione Calcio di San Marino che ci ha donato i palloni ufficiali. Una tragedia a Bellaria, vittima di un malore in spiaggia un bolognese mentre faceva il bagno, è morto a 69 anni. È successo questo episodio sabato mattina intorno alle 11:30. Ad accorgersi di quello che è avvenuto all'altezza del bagno 92 è stato il marinaio di salvataggio della zona, che si è subito buttato in acqua per soccorrere il turista. Una volta portato a riva, l'uomo ha chiamato il 118 e ha cominciato a praticare
fare le manovre per rianimarlo. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvare il turista. Inutili anche i tentativi protratti a lungo dai sanitari del 118. E ora lasciamo il territorio riminese, andiamo in quello forlivese. Pauroso incendio a Civitella, al lavoro due mezzi aerei e 35 unità dei vigili del fuoco. Sono andate avanti tutto il giorno le difficili operazioni di spegnimento e bonifica, in aiuto anche la protezione civile e i carabinieri forestali. Lambita la chiesina di Montevecchio, questa antica pieve recentemente restaurata, che appunto ha visto le fiamme avvicinarsi davvero molto molto vicino. E rimanendo sempre nel territorio forlivese, parliamo di una notizia di tutt'altro tenore. Siamo a Santa Sofia con gli artisti di strada da sogno, in 20.000 per gli acrobati, così Santa Sofia esulta, buon impatto sul turismo. Il presidente della Proloco dice qualità altissima, menzione speciale ai Sonics, e anche le dichiarazioni entusiaste della sindaca, che dice continuiamo ad investire nella cultura e nelle persone. Questo insomma viene detto da chi ha organizzato questa giornata e queste giornate. Un Ferragosto di fede, esordio di Monsignor Morandi, ricordiamo, nuovo vescovo della diocesi di Faenza Modigliana, a soli 50 anni, con lui c'è stata questa messa cantata e processione con la statua di Maria Assunta nel paese di Silvestro Lega. Quindi a Modigliana c'è stata una giornata di festa insieme al nuovo vescovo Morandi, che ha detto durante l'omelia: le nostre comunità, le nostre città penso che abbiano bisogno di contemplare per cogliere la presenza di Dio nell'altro e agire. Un altro accorato appello all'accoglienza, perché così facendo cambiamo in maniera decisiva i nostri rapporti personali, ecclesiali e sociali a tutti i livelli. Queste alcune delle parole di Monsignor Morandi. E ora a Cesena, per parlare di cronaca, lite furibonda in albergo, picchiata una dipendente. Ferragosto movimentato in quel di Cesenatico, carabinieri due volte al Cavallino di Valverde, controlli sui pub e vandalismo in spiaggia libera, sedie volanti alla zona Cesarini, che non è un nuovo gioco, ma semplicemente appunto quello che accade quando poi dei gruppi fanno delle risse e le sedie vengono utilizzate in qualche modo come armi. Folla e solidarietà, siamo sempre a Cesenatico, tra Rustida e processione in mare, Pienone con la tradizionale benedizione e il concerto di Alfa. Grandi numeri per il Ferragosto anche a Gatteo e San Mauro, davanti alla spiaggia di Levanti i pescatori hanno gettato in mare la rete per chiedere una ricca pesca. E anche la musica ha fatto il Pienone, la notte di Casadei fa sold out, migliaia di fans per Romagna Mia, l'omaggio a Raul tra Gatteo Mare e Cesenatico con Mirko e Neri per Caso. Mille in marcia al Monte per Maria, siamo sempre a Cesena, grande partecipazione al tradizionale pellegrinaggio verso la Basilica attraverso Via delle Scalette, che è avvenuta proprio nella ricorrenza della festa dell'Assunta. Continuiamo a sfogliare insieme le pagine del Resto del Carino, ma solo per presentarvi i titoli della prima pagina del quotidiano sportivo. Chiaramente c'è ci sono tanti atleti italiani in primo piano anche in questa mattinata di oggi, perché c'è una bellissima Simona Quadarella che è oro anche nei 400 stile, Pilato, Ceccone, staffette d'argento, Simona nel mito euro triplete. Questo scrive il quotidiano sportivo. Per poi parlare anche degli europei di atletica, Birmingham, Riva sfiora l'oro nella maratona, anche le azzurre da applausi. Si parla anche di Sinneri, 25 anni del fuori classe, ultimi test e missione slam. Ed in taglio basso invece delle squadre di casa nostra, basket serie A2, Rimini riparte, l'abbraccio dei tifosi al raduno, intanto Rovat si allontana, ai noi. Calcio, Coppa Italia, esame Sassuolo per il Cesena, Forlì, Juve, NG, KO alle 18.30 al Mapei, l'esordio per Diamanti, Galletti passano ai rigori e ora c'è il Ravenna. Ma dalla prima pagina del quotidiano sportivo noi ci spostiamo sulle pagine invece del Corriere Romagna per andare ad approfondire altre notizie di cronaca e di attualità. In primo piano, allarme Movida, Rimini, violenta rissa sul lungomare, tre giovani accoltellati nella notte, insomma notizia di cui vi abbiamo parlato. Poi nella stessa pagina il Corriere
pone anche la feroce lite a Milano Marittima con un 44enne accoltellato all'addome. Nella pagina regionale si parla del meeting, quest'anno un'edizione veramente speciale, vista l'attesa anche per Papa Leone, ma sono tanti i volontari in campo, in 500 al lavoro ogni giorno per preparare i padiglioni della fiera, pensionati, studenti, professori, falegnami, sacerdoti, operativi dalle 9 alle 18 sotto la guida dei coordinatori, un cantiere eterogeneo. Si dipinge, si montano strutture, si puliscono i pavimenti e si arredano i locali. Come spesso accade, i volontari del pre-meeting molte volte non restano proprio al meeting, ma se ne vanno prima che inizi, forse quest'anno con l'arrivo del Papa, proprio la seconda giornata della kermesse, molti di loro decideranno di restare. Ma dice una giovane volontaria, non tutti hanno la possibilità di fermarsi poi anche al meeting, ma è un aspetto educativo molto importante per un lavoro bello di per sé. Non veniamo qui per il risultato finale, ma per questo incontro con la bellezza. E poi nascono delle amicizie, ma perché no anche degli amori, come quello tra un'architetta e un elettricista. Dopo essersi conosciuti durante questa esperienza, hanno deciso di sposarsi. E ora il caso raccontato sulle pagine del Corriere di Rimini: anziano ingannato per lasciarle l'eredità, ma per la corte il testamento è valido. L'uomo aveva lasciato il patrimonio ad una donna, ma i due figli di lui hanno fatto ricorso accusandola di aver approfittato della sua fragilità psicologica. Persa la causa, i due figli hanno pagato anche le spese legali da 11.000 euro. Secondo la ricostruzione dei due figli, la beneficiaria avrebbe approfittato della fragilità psicologica del padre, convincendolo a nominarla erede universale, promettendogli una relazione sentimentale e una convivenza che, a loro dire, non si sarebbero mai concretizzate. Al centro della controversia vi era un patrimonio immobiliare di valore a Cattolica, insomma nell'asse ereditario poi c'erano anche altre proprietà. Sta di fatto che il tribunale ha respinto integralmente la domanda dei due, ritenendo non provata l'esistenza del dolo denunciato dagli eredi. Brandisce un bastone e dà inescandescenze. Siamo sempre nel riminese, a Riva Azzurra, trentenne in coma dopo il mix di droga e alcol. L'uomo gridava intorno alle 16 in via Catania, alcuni passanti hanno fatto scattare l'allarme, sul posto è arrivata la polizia. Sedato e trasferito agli infermi, ora è ricoverato in terapia intensiva. L'uomo aveva assunto, se poi desunto dalle analisi, cocaina, chetamina, anfetamina e alcol, veramente un mix micidiale. Restiamo sempre sulle pagine del Corriere, anche il Corriere dedica una bella pagina con tante fotografie alla cerimonia per i tre martiri, Mario, Luigi e Adelio. Chiuse in piazza le commemorazioni per i tre martiri riminesi assassinati dai nazi fascisti il 16 agosto del 1944. Dietro le sbarre, come spesso accade nelle giornate di festa e avviene anche proprio nella festa centrale dell'estate, le persone che aderiscono al Partito Radicale, ma non solo, perché poi vengono anche coinvolti altri, fanno una visita al carcere nelle diverse città. In questo nostro territorio si va appunto a fare una visita alla casa circondariale di Rimini. Situazione sempre più critica, dicono dal Partito Radicale, ma da settembre le ristrutturazioni dovrebbero partire. Adesso ci sono 166 detenuti a fronte dei 118 regolamentari, sovraffollamento intollerabile, prima e sesta sezione, interventi urgenti e rinviati da anni. Questo è un po' l'esito della visita fatta dalla delegazione del Partito Radicale, che ha visto presenti Ivan Innocenti del Consiglio Generale del Partito, Andrea Pari, consigliere del Comune di Rimini, Pier Francesco Bruno, presidente dell'associazione Nessuno è cattivo per sempre. E insomma, importante anche la presenza del garante delle persone private della libertà della regione Emilia-Romagna, Roberto Cavalieri. Oltre la metà dei detenuti sono tossicodipendenti, al momento 86, le persone in attesa di giudizio sono 38 in attesa di giudizio definitivo, dato che si conferma in calo rispetto al passato. Ricordiamo,
spiega la delegazione, che tra queste persone ci sono statisticamente il 50% di innocenti, quindi circa una ventina di detenuti. Il recente caso di Da Silva è esempio per tutti, persona detenuta per 2 anni e poi rilasciata perché considerata dal tribunale e dal processo innocente. Il disagio maggiore nei giorni di festa: i detenuti stazionano nell'area comune dove una vetrata chiusa esposta al sole praticamente la rende invivibile. E ora un appello da parte di WWF Lipu, un'ordinanza sullo sfalcio che è da cambiare. Il comune dove dovrebbe essere cambiata è quello di Riccione, infatti le associazioni contestano l'amministrazione per non avere fatto il distinguo tra aree a rischio e terreni marginali, dove invece sarebbe bene lasciare la vegetazione anche con i suoi fiori spontanei, un po' selvaggia, come elemento proprio di valore. E ora andiamo a San Marino: rinnovabile bollette, l'affondo di CSDL, è ora di far respirare anche le famiglie. Da ottobre le aziende energivore saranno esentate dal contributo FER. Ora sindacato e consumatori chiedono di introdurre misure di risparmio anche sulle utenze domestiche. Procediamo nella lettura del Corriere Romagna, andiamo nella zona di Cesena per parlare di questa bella iniziativa di solidarietà, lettini per partorire, libri e vestiti, missione in Benin per parroco, medici e altri volontari del Cesenate, che appunto sono stati 15 giorni, anzi 16 giorni in questo paese africano, dove sì, c'è ancora tanta povertà, ma anche una forte educazione e si vedono anche dei progressi. Diciamo che l'emergenza più grande è quella della carenza dell'acqua. Ma la Testiana antica restituita al suo splendore un secolo fa, l'anniversario che è stato un po' dimenticato, ma la perla dell'UNESCO che si ammira oggi è proprio il frutto di restauri che ripristinarono gli ambienti originari proprio negli anni 20 del secolo scorso. Andiamo anche nella Valle del Rubicone, in particolare a Gambetto, la chicche da collezione acquistate da uno storico, salvate le ruote di un aereo Caproni della Prima Guerra Mondiale, usate per un carretto dopo la fine del conflitto che nel 1917 portò una pista d'atterraggio in paese. Movida sul canale, passata al setaccio, qui siamo a Cesenatico, cocaina nei bagni di un noto locale. Diciamo che la cronaca di queste giornate nel cuore dell'estate non manca. E poi nel Ravennate, per questo incendio, le fiamme al parco Cesarea, sfiorate le case, colonna di fumo nero visibile da lontano. A destare le maggiori preoccupazioni è stata la traiettoria del fronte del fuoco, capace di giungere a pochissimi metri da un complesso di villette di recente costruzione. Il grande caldo, l'assenza di pioggia, oggi pare che le cose dovrebbero cambiare, purtroppo provocano questi incendi che poi insomma i vigili del fuoco veramente con maestria, con competenza, ma anche con tante ore di lavoro riescono a domare, ma insomma è un impegno notevole. Vediamo che anche il Corriere arriva alle pagine sportive, questo ci dice che è tempo per noi di fare una piccola pausa e poi insieme leggeremo proprio dei risultati sportivi di questa domenica che ha portato tante vittorie e tante medaglie anche per i nostri atleti impegnati nelle diverse discipline, dal nuoto all'atletica, alla ginnastica artistica, insomma per chi ama lo sport a tutto tondo sono state giornate veramente significative. Ne parliamo tra poco.

0: Un alto profilo per il nuovo servizio di otorinolaringoiatria di Clinica Nuova Ricerca, che si coniuga con una strumentazione tecnologica avanzata dotata di nuova colonna endoscopica digitale con fibroscopio, sistema di altissima definizione e un'equipe di nuovi specialisti ospedalieri, ma anche con medici storici, rispecchiando così lo spirito dinamico della clinica. Ci occupiamo di adulti e bambini. Tutto questo a Clinica Nuova Ricerca.
1: La freschezza e la qualità Conad le ritrovi tutti i giorni nel nostro banco gastronomia assortito, con macelleria su ordinazione. Conad City Fontanelle, la spesa che vuoi al prezzo che cerchi. Conad City Fontanelle, con orario continuato in via Sicilia a Riccione, aperto anche la domenica mattina.

Ed eccoci ancora insieme in questo lunedì 17 agosto per andare a sfogliare le pagine sportive. Partiamo da quelle del Corriere Romagna. Si parla in primo piano dei campionati europei di nuoto, in questo caso dei risultati magari non del tutto convincenti degli atleti che fanno riferimento proprio al territorio romagnolo. E leggiamo questo titolo: Cerasuolo record, 2 medaglie, ma è mancato l'oro. Il bilancio è positivo, resta però un grosso rimpianto: talento, potenza e velocità ci sono, ma va migliorata la gestione della pressione nelle gare che contano. 2 medaglie al collo, nessun sorriso pieno, e forse questa è l'immagine che meglio riassume l'europeo dei 3 romagnoli dell'Imola Nuoto, perché persino Simone Cerasuolo, capace di tornare da Parigi con un bronzo e un argento, ha lasciato la Francia con qualcosa che gli brucia dentro. Per Anita Bottazzi, Michele Busa, i rimpianti sono inevitabilmente maggiori. L'imolese d'adozione ha compiuto un passo indietro rispetto alle ultime stagioni internazionali. Il faentino ha scoperto sulla propria pelle quanto sia diverso presentarsi ad un grande appuntamento in vasca lunga. E continuiamo a parlare di sport, ma parliamo ora di calcio. C'è il Sassuolo di Aquilani, il Cesena sfida l'unico tecnico battuto da Cole. Diamanti? No excuses, chi va dentro darà il 100% e deve essere pronto a performare. Queste le parole del tecnico. E poi però ci sono anche dei cambiamenti nella rosa della squadra. Cesena vigilia con 2 partenze, se ne vanno Castagnetti e Zaru, il regista alla Reggiana, il difensore centrale a Ravenna. Si sfideranno lunedì, ora servono rinforzi veri, almeno uno per reparto. A centrocampo spunta Ghion. Insomma, le ultime novità sul Cesena. Vogliamo parlare anche di atletica leggera, in particolare del Ravennate Frattini, che sfiora la top 8, ma è un 9° posto che vale. Stavolta l'ultimo lancio si ferma ad 1 metro dalla qualificazione nell'elite del giavellotto europeo. Ricordiamo insomma Frattini, che è un atleta ormai navigato, a 44 anni ancora performa benissimo proprio con il suo giavellotto in mano. Parliamo anche di tennis. Sara Errani ci riprova a Cincinnati insieme alla canadese Fernandez. Primo turno difficile contro Andreeva e Cirstea. Tanti romagnoli a Senigallia per le prequalificazioni di BNL. E ora il basket. Dole, entusiasmo alle stelle, al via parte un'altra rincorsa alla Serie A. I biancorossi si sono ritrovati al Pala SGR di Sant'Arcangelo e hanno svolto il primo allenamento. Tante facce nuove in attesa di abbracciare Stephens e convincere Robat, che però sembra un po' si stia allontanando anche dalle mire della squadra riminese. 6-8 squadre, dice il coach Sandro Dell'Agnello, si giocheranno la promozione. Sarà un'altra bellissima stagione. Dalle pagine sportive dell'inserto sportivo del Corriere a quelle del Resto del Carino, quindi siamo sul quotidiano sportivo, leggiamo anche in un po' di sport internazionale prima di dare spazio poi alle nostre squadre locali. In primo piano gli europei di Birmingham, Iapichino e 4x400, trionfi da urlo. L'Italia vince anche il medagliere Riva ed argento nella maratona. Larissa, con un balzo a 7 metri, fa sua una gara del lungo da brivido. Le prime 5 arrivano in pochi centimetri. L'impresa di Scotti, Sito, Sodassi e Benati, Gran Bretagna battuta, prima volta azzurra nella staffetta del miglio. Ma sono anche altri risultati di giornati, come quelli di Stano e Fiorini, marcia da favola, Ori con Befa, perché ai giochi non ci sarà appunto questo tipo di sfida. Azzurri scatenati in Inghilterra con 5 medaglie in 4 gare, e veramente sono emozioni grandissime per tutti coloro che le hanno viste gareggiare in queste giornate. Dall'atletica al nuoto, gli europei di Parigi, Quadarella nuota nell'oro, Simona Fatrizi anche i 400. Ceccone Pilato che beffa, argento ad 1 solo centesimo dalla vittoria per Tommaso e Benedetta. 1 centesimo, veramente un niente. E ora passiamo a parlare di sport con il calcio. Il nuovo Cesena, la prima vera prova, debutto in Coppa Italia a casa del Sassuolo. Oggi inizia il corso targato Alino Diamanti. In caso di parità decideranno i rigori. Chi passa il turno troverà il Frosinone.
andiamo anche a leggere di basket, in particolare della Dole Basket Rivine, riparte l'avventura, l'abbraccio dei tifosi. Abbiamo letto questo titolo anche sul Corriere, ma è bello un po' vedere anche i volti e anche un po' quelle che sono le prime dichiarazioni. Raduno a Sant'Arcangelo con le tribune gremite dai supporter biancorossi, ancora assente Stephen, si cerca l'ultimo straniero e appunto, come leggevamo, Rovat è più lontano. L'ultimo tassello, dice coach dell'Agnello, non possiamo aspettare in eterno e a breve prenderemo una decisione. Velocemente andiamo a parlare anche di baseball. Titani, missione compiuta. Bologna battuta due volte. Semifinale scudetto, San Marino si porta avanti nella serie con la Fortitudo. Nella prima gara rimonta e dilaga, nella seconda vince soffrendo nel finale. Qui poi si parla di Sinner, del tennis, ma andiamo noi a chiudere con la ginnastica ritmica. Sofia Argento che luccica, Raffaeli chiude il cerchio, sono mondiali d'applausi, la marchigiana porta a casa un'altra medaglia dopo il bronzo nell'All Around. E così abbiamo dato un po' una visione più ampia dello sport, non solo locale, ma oggi c'erano veramente tanti atleti da festeggiare e da applaudire proprio per le loro prestazioni che hanno portato spesso sul gradino più alto del podio, ma anche negli altri, i nostri azzurri. Noi siamo giunti in conclusione di questo nostro appuntamento con la rassegna stampa. Tra pochissimo, per chi volesse, ci ritroviamo con il primo telegiornale. Grazie e a tutti voi l'augurio di una buona giornata.

0: Vuoi rivedere questo contenuto? Scarica l'app di Icaro Play per Smart TV e smartphone. Collegati in HBB TV con il tasto freccia su o vai sul sito icaroplay.it. Icaro Play, dove vuoi, quando vuoi.
1: Bentrovati in questo aggiornamento con le previsioni di Trebi Meteo per la giornata di lunedì. Dopo una lunga serie di giornate dominate dall'anticiclone africano con caldo molto intenso, qualcosa comincia a cambiare. Questo fronte da nord-ovest riuscirà a impegnare anche parte d'Italia, portando un aumento dell'instabilità e un calo delle temperature. Vediamo dunque la nuvolosità attesa nella giornata di lunedì, che sarà decisamente presente soprattutto al nord, su gran parte del centro. Al sud ancora tempo in prevalenza soleggiato, così anche sul medio-basso versante tirrenico. Nuvolosità associata a fenomeni temporaleschi che localmente saranno anche di forte intensità fin dal mattino su Alpi, zone della Liguria orientale, Toscana, poi pomeriggio e sera anche su gran parte del Triveneto e dall'Italia centrale, in particolare il versante adriatico. Andiamo dunque a vedere la previsione, questa giornata che vedrà ancora il sole al sud, sulle isole maggiori, su gran parte del versante tirrenico, con ancora clima caldo, ma temperature, vedete, in decisa diminuzione al nord e sul versante adriatico, dove transitano questi temporali localmente anche di forte intensità. Con questo è tutto. Per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo. In cucina come per la

0: 66 61 01. Te ne innamorerai.
1: Da All Sport, vendita promozionale con sconti senza precedenti dal 20 all'80% su abbigliamento e calzature dei migliori marchi. Occasioni irripetibili. All Sport, centro Teorema, Sant'Arcangelo.
2: Immagina un posto dove le giornate iniziano con il suono del mare. Nasce Mediterranea, la nuova idea di abitare a Rimini, firmata Cibe.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 e anche la domenica alle ore 14.05, vi aspetto qui su Icaro TV per Vetrina Musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.

0: Da Simona Mulazzani, buongiorno, benvenuti al nostro primo appuntamento con il telegiornale di Icaro, l'edizione del mattino, quella in cui ci facciamo aiutare anche dal nostro sito newsemini.it, lo faremo anche puntualmente in questo lunedì 17 gennaio. Allora andiamo subito a prenderlo e a sfogliarlo virtualmente il nostro sito, e ci riporta una notizia di cronaca che apre proprio in questo momento la nostra home page. Maxi rissa nella notte a Rimini, 3 giovani accoltellati. Una violenta rissa è scoppiata intorno alle 4 della notte tra sabato e domenica in spiaggia all'altezza dei bagni 5, 6 e 7 di Rimini, culminando in un'aggressione a colpi di coltello che ha coinvolto diversi giovani nei locali della Movida, anzi o meglio nelle vicinanze dei locali della Movida. Due ragazzi, uno di 20 e uno di 24, entrambi di origine tunisina, sono finiti all'ospedale Bufalini di Cesena in prognosi riservata per ferite da arma da taglio. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato, per cause chiaramente ancora da accertare, a seguito di un'accesa discussione tra un folto gruppo di persone di origine nordafricana. Delle parole si è passate ai fatti con il gruppo che ha estratto i coltelli. Sul posto sono intervenute d'urgenza 3 ambulanze, un'auto medicalizzata più 5 pattuglie dei carabinieri e una volante della Polizia di Stato. I militari hanno ascoltato alcuni testimoni e sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e identificare possibilmente, anche se sarà complicato, tutti i partecipanti alla rissa. Diciamo che per il momento non ci sono stati né arresti né denunce. Parliamo anche di quanto è avvenuto nella mattinata di Ferragosto a Bellaria, un'altra vittima per malore in spiaggia all'altezza del bagno 92 di Bellaria Marina. Un uomo di 70 anni è morto durante un bagno in acqua, presumibilmente per un malore. A quanto risulta, l'uomo era già affetto da patologie pregresse. È accaduto attorno alle 11:30. Il bagnino di salvataggio ha visto il corpo riverso in acqua, ha recuperato l'uomo e lo ha portato a riva, ma purtroppo, benché si sia provato insomma a far ripartire il cuore anche con il massaggio cardiaco, non c'è stato nulla da fare. Purtroppo anche l'arrivo dei sanitari del centro 18 con il defibrillatore non ha cambiato la situazione. Lasciamo per un attimo la cronaca e andiamo a parlare sempre con un'altra notizia che troviamo in home page sul nostro sito, delle cerimonie per il sacrificio dei 3 martiri. Il momento centrale delle celebrazioni per l'82esimo anniversario del sacrificio di Mario Capelli, Luigi Nicolò e Adelio Pagliarani, 3 partigiani uccisi dai nazifascisti il 16 agosto del 1944, è stato ieri mattina a partire dalle 10 con il corteo partito da via Tiberio, con una cerimonia commemorativa, la deposizione di corone d'alloro in via Ducale, dove i 3 vennero arrestati, e poi in piazza 3 Martiri, dove ci fu appunto l'eccidio. La piazza che porta ancora oggi il nome legato al luogo del martirio. Ad accompagnare la cerimonia è stata la banda Città di Rimini. Poi durante la giornata ci sono state anche altre celebrazioni, presenti le rappresentanti dell'amministrazione locale, il sindaco in rappresentanza della provincia, il consigliere Zamagni, poi chiaramente i vertici dell'ANPI, della prefettura e delle forze dell'ordine. Diciamo che questa mattina in particolare sui quotidiani si fa riferimento che in piazza non ci fossero politici della minoranza. Sempre dalle pagine del nostro sito andiamo nuovamente a riaccendere i riflettori sulla cronaca con questa notizia che arriva da Riccione: furto e atto vandalico alla farmacia di Viale Ceccarini. Un episodio allarmante ha visto protagonista Giulio Mignani, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini e rappresentante di Fratelli d'Italia. Magnani era di turno nella notte tra sabato e domenica nella sua farmacia di Viale Ceccarini con affaccio sulla piazzetta del Faro, e attorno alle 6 ha sentito dei rumori. 3 ragazzi stavano tentando di smuovere il distributore dei preservativi per farne cadere qualcuno e rubarlo. Quando Mignani è uscito, loro sono scappati per poi fare ritorno dopo una decina di minuti. A quel punto lui ha chiamato i carabinieri ed è uscito riprendendo con il cellulare quello che stava accadendo. I 3 ha poi raccontato in un post sui social: se la sono data a gambe col bottino, qualcosa sono riusciti a rubare, peccato che fossero mescolati ad un gruppo di altri 10 che non avevo visti, i quali mi hanno minacciato lasciato perché uscendo avevo ripreso anche loro. Torno dentro tra insulti e minacce varie e uno mi sfonda a calci la porta del retro. I carabinieri sono intervenuti subito e li ringrazio. Diciamo che poi Mignani fa anche una riflessione critica sulla mancanza di sistemi di videosorveglianza in zona. Dice: peccato che la nuova piazzetta non sia coperta dalle telecamere di sicurezza. Con 50.000 euro spesi per i giochi d'acqua magari si poteva anche pensare alla videosorveglianza. Lasciamo qui la pagina della cronaca perché parte per Rimini una settimana veramente speciale, sabato coronata dall'arrivo di Papa Leone, ma c'è veramente tanto lavoro, il lavoro di tante persone, di tanti volontari che ognuno con il proprio tassello stanno cercando di organizzare al meglio questa macchina organizzativa. Intanto proseguono gli incontri per definire tutti gli aspetti legati alla viabilità, agli accessi e alla sicurezza in vista proprio dell'arrivo del Papa sabato 22 agosto. Diciamo che sono indicazioni che ci possono essere molto utili. Seguiamole.
1: Cresce l'attesa, poco più di una settimana dall'arrivo a Rimini di Papa Leone e si delineano i piani su mobilità e sicurezza. Dopo la visita al meeting in fiera, il Santo Padre arriverà in città intorno alle 17 e percorrerà in Papa Mobile il tratto dall'Arco d'Augusto al Tempio Malatestiano, dove è previsto l'incontro con le persone fragili. Chiusa al traffico l'area adiacente al Duomo, raggiungibile solo a piedi, non avrà luogo in mattinata il mercato ambulante in centro. Nel tardo pomeriggio il Papa raggiungerà poi l'area del porto per la celebrazione eucaristica. Il corteo passerà dalle vie Dante, Roma, Tripoli e poi da piazza Marvelli e via Vespucci fino a piazzale Kennedy, dove il pontefice salirà sulla Papa Mobile con destinazione piazzale Boscovic per la celebrazione delle 18.30. Per chi deve raggiungere Rimini, il mezzo suggerito è il treno, mentre in città saranno potenziati i collegamenti bus. Per chi proviene dalla zona di San Giuliano Mare sarà disponibile a pagamento il traghetto Vittoria per attraversare il Porto Canale anche con bici e carrozzine. Per le auto disponibili numerosi parcheggi alle normali tariffe, ma non ci saranno navette. In zona mare sarà istituita una zona rossa attorno all'area della celebrazione, accessibile solo a veicoli autorizzati e persone munite di pass, con tre varchi all'altezza di Club Nautico, ex Delfinario e Spiaggia Libera. Ci sarà poi una zona cuscinetto a mobilità controllata, dove potranno accedere residenti e fornitori e anche bici e moto. Gli organizzatori invitano però a lasciarle all'esterno e muoversi a piedi verso i varchi, dove saranno effettuati controlli su persone, zaini e borse, anche col metal detector. Superati i varchi d'ingresso, i volontari distribuiranno acqua e frutta ai partecipanti. Balneazione vietata nelle aree prossime al palco e stop alla passeggiata sopraelevata della Darsena, alla ruota panoramica e dalle 18 alle 21 alla musica all'esterno di locali e spiagge tra porto e rotonda del Grand Hotel. Al termine della celebrazione, intorno alle 20, saranno attivati percorsi per il deflusso verso stazione e parcheggi, con ulteriori modifiche alla viabilità.
0: Insomma, c'è tanta attesa perché veramente manca pochissimo, sono mesi che parliamo di questa visita di Papa Leone e ora siamo nella settimana in cui la città di Rimini, l'intera diocesi, lo abbraccerà. Sono definiti anche quelli che sono gli appuntamenti che il Santo Padre vivrà all'interno del meeting per l'amicizia tra i popoli. Papa Leone attraverserà i padiglioni della fiera, visiterà privatamente alcune mostre, incontrerà i bambini nel villaggio ragazzi e infine terrà il suo intervento nel grande auditorium. Dal meeting arrivano anche le indicazioni per vivere al meglio questa giornata, perché l'elicottero del Santo Padre è atteso alle 14.45 all'elisuperficie della fiera di Rimini. Dal momento del suo arrivo, ingresso ovest, attraverserà tutta la fiera lungo un percorso appositamente transennato. Alle 15.30 è prevista la tappa al villaggio ragazzi, alle 16 il suo intervento nel grande auditorium, che sarà trasmesso in diretta in tutte le sale principali, che sono 4, ma anche nelle 5 arene e negli 11 schermi aggiuntivi allestiti appositamente per questa occasione. I cancelli della fiera apriranno alle 10.30 del mattino e ricordiamo che poi dopo il suo discorso al meeting il Papa lascerà la fiera in automobile chiusa e raggiungerà l'Arco d'Augusto, dove proseguirà la sua giornata Rimini. Immaginiamo, insomma, veramente con l'applauso, il braccio approccio di tantissime persone tra il centro storico e Piazzale Boscovic. Lo ribadiamo per chi non riuscisse ad essere presente, perché evidentemente per ogni riminese il desiderio probabilmente è quello in qualche modo di partecipare a questa giornata, ma insomma noi siamo qua per fare servizi, quindi seguiremo tutta la giornata per raccontarvi al meglio questo ritorno di un pontefice a Rimini dopo 44 anni. Noi abbiamo ancora le immagini storiche nei nostri archivi della visita di Giovanni Paolo II, insomma l'emozione è grande nel vedere quelle immagini, immaginiamo quanto lo possa essere proprio per questo sabato 22 agosto, ma ne parleremo tanto in questa settimana. Torniamo al nostro sito newsrimini.it per fare un ultimo saluto a Margherita Bologna. Si è spenta ad 80 anni, una ricercatrice impegnata per l'ambiente, giornalista scientifica, esperta in tecnologie per la gestione dei rifiuti, si è contraddistinta per il suo impegno sui temi ambientali, soprattutto nella ricerca di alternative agli inceneritori. Veramente ha fatto di questo elemento la battaglia della sua vita. I funerali saranno celebrati domani alle 10 nella chiesa di San Martino in Viale Diaz, dove questa sera alle 20:30 ci sarà la veglia di preghiera. E ora cambiamo

0: possa per una famiglia, insomma, preparare i propri bimbi e i propri ragazzi a questa nuova avventura.
1: Ad un mese dal rientro a scuola, le famiglie si preparano facendo i primi acquisti del materiale necessario. La spesa più ingente resta nei libri di testo, ma quali sono i costi medi della cancelleria che ogni famiglia dovrà affrontare per i propri studenti? Come si comportano le famiglie davanti alle richieste dei bambini? Si cerca di assecondarli nelle mode del momento o si preferiscono scelte più oculate e durature? Il costo dipende comunque molto dal ciclo che si frequenta.
2: Alle scuole elementari all'incirca 150 euro, per le medie sui 100 euro. E per le superiori il prezzo cambia perché comunque c'è meno richiesta di materiale, tranne se fai un indirizzo specifico tipo un artistico che devi comprare il materiale particolare, se no invece le altre, dei quaderni e dei raccoglitori semplici.
3: Per gli zaini i bambini cercano di comprare, di voler acquistare gli zaini del momento, appunto, che piacciono loro con i personaggi. Invece i genitori preferiscono magari prendere uno zaino che vada bene per tutti i 5 anni, però alla fine si arriva sempre ad accontentare il bambino.
1: Oltre al materiale base, quali sono gli extra su cui i bambini si concentrano di più?
3: Sicuramente evidenziatori glitterati, penne colorate, penne matite con il personaggio sopra.
1: Quali sono le cose più costose?
3: Sicuramente zaino e astuccio, però nell'astuccio sono compresi matite, pennarelli, matita colori.
1: Tu sei giovanissima, fai ancora le superiori e frequenti il liceo musicale. Quale sarà il materiale che dovrai comprare per il tuo rientro a scuola?
3: Sicuramente per seguire le materie di indirizzo e le lezioni, di un fascicoletto di teoria, analisi e composizione, dove appunto c'è scritto tutto, il quaderno pentagrammato e anche il libro di storia della musica.
0: E quindi insomma le mode fanno decisamente un po' la differenza, ma piano piano ci si sta preparando anche a questo nuovo anno scolastico. Torniamo sul nostro sito per un bel appuntamento, perché possiamo dire che Santa Teresina è tornata a Rimini, perché ieri sera c'è stato l'arrivo delle reliquie nella chiesa di Santa Giustina, e le reliquie che resteranno fino al 23 agosto. E insomma, per la comunità riminese, proprio la chiesa di Santa Giustina è il punto di riferimento anche per la devozione a Santa Teresina di Gesù Bambino dal Volto Santo, che le sue reliquie arrivano in questo anniversario, che è il 30° della sua prima venuta in Italia, avvenuta nel 1996. L'evento si inserisce in un percorso di preparazione spirituale in vista dell'incontro proprio con Papa Leone XIV, richiamando le celebri parole della Santa: non voglio essere una santa a metà, mio Dio scelgo tutto quello che vuoi tu. Sono tantissimi gli appuntamenti di questa settimana per non solo poter venerare le reliquie, ma anche per vivere dei momenti comunitari di preghiera. Ieri sera l'accoglienza in una celebrazione che è stata presieduta dal nostro vescovo Nicolò Anselmi. E ora parliamo anche di un altro appuntamento di tutt'altro genere, che inizierà giovedì. Andiamo a Mondaino per la nuova edizione, sarà la 37ª del Palio del Daino, che fino a domenica 23 trasformerà il borgo in un grande scenario medievale tra rievocazione storica, spettacoli e musica.
1: Grazie al lavoro di quasi 400 volontari, il borgo di Mondaino è pronto a trasformarsi in una città del 400, dove dame, cavalieri, falconieri, sbandieratori, armigeri, musici e giullari saranno protagonisti del Palio dello Daino. Il titolo di quest'anno, Un risveglio lungo secoli, una festa che non finisce mai, riassume bene l'atmosfera che si respirerà in un evento capace di riportare in vita antiche tradizioni. Nell'edizione di quest'anno debutta Sulle tracce dei maestri, visita guidata alle arti e ai mestieri del Rinascimento, un'esperienza che trasforma il paese in un museo interattivo a cielo aperto, con 100 postazioni dedicate alle professioni dell'epoca. La prima giornata porterà in Piazza Maggiore et Grande Festa Sia, il momento che rievoca la tregua tra Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e Federico da Montefeltro, signore di Urbino, episodio storico del 1459 attorno al quale nasce l'idea della manifestazione. Il momento decisivo decisivo sarà lo Giuoco dell'Opalio, in cui le quattro contrade di Borgo, Castello, Contado e Montebello si affronteranno per conquistare il 37esimo palio. Le quattro giornate saranno animate dall'intrattenimento di numerosi artisti, tra cui la compagnia Cataclò Athletic Dance Theater, una delle realtà artistiche

0: artistiche italiane più conosciute anche a livello internazionale. Tra gli spettacoli in programma farà il suo debutto la Compagnia de Alchimia, mentre i musici della Compagnia di San Michele Arcangelo si esibiranno con nuovi costumi storici e un repertorio musicale rinnovato. E così, per 4 giorni, entrando tra le mura del borgo, sarà possibile fare un viaggio in un luogo in cui il tempo sembra essersi fermato.
1: E ora passiamo alla pagina sportiva. Qui il tempo invece va avanti verso i campionati. Rimini si sta preparando con diverse amichevoli, l'ultima con il Verucchio, dove ha calato il Tris.
2: Il terzo test match di precampionato del Rimini è un grande classico dell'estate biancorossa, al comunale di Villa Verucchio con i rosanero padroni di casa che militano in prima categoria. Sugli spalti presenti circa 500 tifosi, nel giorno in cui è stata superata quota 1000 abbonamenti. Al sesto cross con il contagiri di Moricoli, l'incornata di Piazza trova la risposta di Palumbo, il tap-in di testa di Malavasi è impreciso. All'ottavo controllo in area sinistro di Malavasi, Palumbo respinge. Al 21esimo apertura di De Angelis a destra, Carlini controlla, entra in area e calcia, Palumbo respinge di piede, riprende Capitan Fabbri che si sistema il pallone e va alla battuta, Capitan Tosi fa muro. Al 23esimo altra apertura a destra per Carlini che si accentra e va alla conclusione, dopo la respinta di Palumbo ci prova Piazze ma il portiere rosanero alza oltre la traversa. 2 minuti dopo bello scambio tra Cicarevic e Piazze. Il numero 10 va al tiro, Palumbo respinge. Il monologo biancorosso continua. Al 32esimo Cicarevic inventa di tacco per Fabbri che spara centrando il legno. Stessa sorte per il tentativo in acrobazia di Cardini al 38esimo dopo uno scambio a sinistra tra Pasquini e Moricoli ed il cross del numero 3 biancorosso. Al 43esimo altra conclusione verso la porta di Carlini, Palumbo è ancora superlativo. Al 45esimo è De Angelis a sbloccare il risultato con una rasoiata di destro dal limite dell'area. Il Rimini va al riposo avanti di un gol. All'11esimo della seconda frazione Zannoni parte dalla tre quarti, avanza e una volta al limite dell'area lascia partire un sinistro che si insacca nell'angolo basso. Rimini 2, Verucchio 0. Al 21esimo Carmona recupera palla e serve a Mora che calcia di destro. Beccari respinge e Fontana anticipa Carmona pronta al tap-in. Al 28esimo cross di Nisi, deviazione al volo di Zannoni e terzo palo di serata per il Rimini. La doppietta del numero 18 è rinviata solo di qualche minuto perché al 33esimo il suo colpo di testa su traversone di Carmona non lascia scampo a Beccari. È il 3-0 con cui si conclude l'incontro.
1: E per chi volesse, sul nostro sito newsemini.it anche le dichiarazioni del dopogara del tecnico Gadda. Ma noi passiamo a parlare di basket perché c'è stato il primo raduno della Dole Basket Rimini in quel del Pala SGR di Sant'Arcangelo. Tanti tifosi, ma c'è una novità non proprio positiva perché pare che Rovat si stia allontanando dalla possibilità di arrivare a Rimini. Ma sentiamo.
2: In 14, con l'inserimento di qualche giovane del vivaio, hanno iniziato domenica la preparazione precampionato in una seduta condotta quasi interamente dal nuovo preparatore atletico Roberto Venerandi. In attesa dell'arrivo degli americani, già certo quello del pivot di Sean Stevens, resta invece un punto interrogativo nella casella del secondo straniero, con il nazionale sloveno Gregor Rovat, che sembra in questo momento lontano da RBR. A salutare la squadra, il Pala SGR di Sant'Arcangelo, tanti tifosi, con il barrio che ha fatto subito sentire i giocatori il suo calore.
3: Intanto siamo molto felici di aver ritrovato i nostri tifosi che erano qua numerosissimi e rumorosissimi. In una giornata così calda, insomma, a Sant'Arcangelo ci ha fatto veramente molto piacere. E poi, come il primo giorno di scuola, tante facce nuove, visi nuovi, entusiasmo. I primi giorni, tutti gli anni, siamo sempre tutti simpatici, poi vedremo dopo alla lunga cosa succederà.
2: Ecco, chiaramente il mercato di RBR è ancora aperto perché manca l'americano, a che punto siamo?
3: È una ricerca continua, vogliamo trovare il profilo giusto, non ci siamo, diciamo, fra virgolette accontentati sinora, abbiamo provato anche a prendere un paio di giocatori veramente di spessore che alla fine, non per demeriti nostri, ma non sono voluti scendere in A2, quindi non abbiamo potuto prendere, e la ricerca sta continuando e nel giro di breve contiamo ovviamente di avere anche il secondo straniero.
2: Quindi Rovat è tramontato?
3: Mai dire mai, però in questo momento non scende in A2.
2: Presenti anche il presidente Paolo Maggioli e Giusto Curti, managing director di Dole Italia, per il secondo anno consecutivo main sponsor del team biancorosso.
4: Credo che le prime 4, 5, 6 squadre siano veramente forti come l'anno scorso, forse c'è un po' più di slivello nel, diciamo, tra quello con il grandissimo budget e quello con budget minori.
2: Il primo test sarà venerdì 28 agosto alla Pala SGR con l'Andrea Costa Imola a porte chiuse. Giovedì 3 settembre la Start Romagna Cup con i ragazzi di Dell'Agnello che ospiteranno Flaminio la Virtus Bologna.
1: Lasciamo la pagina sportiva del nostro sito newsemini.it, dove trovate tante altre notizie di giornata. Andiamo brevemente in chiusura a vedere quelle che sono le previsioni del tempo per questo lunedì 17 agosto. Siamo sul sito di Arpae, per chi ci segue in TV anche la grafica aiuta a capire che è una giornata abbastanza perturbata come era nelle previsioni. Nuvolosità variabile al mattino, dal primo pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi, ma non solo, accompagnata da temporali che tenderanno ad interessare anche la pianura e la costa. In serata e nella notte un nuovo impulso perturbato in discesa da nord interesserà il settore centro-orientale della regione con temporali localmente anche di forte intensità. Le temperature sono stazionarie, quelle minime o comunque in lieve locale aumento, con valori attorno ai 21-23 gradi, massime in leggero calo, quindi ancora proprio il calo atteso non c'è, con valori tra i 31 e i 34 gradi. Venti deboli in prevalenza occidentali al mattino, il mare quasi calmo, poco mosso almeno fino all'arrivo della perturbazione. E con questa notizia noi andiamo a chiudere questo primo telegiornale. Grazie di essere stati con noi e a tutti voi l'augurio di una buona giornata e di una buona settimana.

0: cosa c'è oltre ai protocolli sanitari, le terapie e le cartelle cliniche? C'è la persona e la dimensione umana della cura. Sono Deborah Annolino e questo è Abbi Cura, il nuovo format dove medici, infermieri e gli operatori della salute si raccontano e riflettono sulla relazione di cura. Vi aspetto tutti i venerdì su Icaro TV alle ore 20:35.
1: Qualità non si chiude mai un occhio e sulla convenienza è sempre più sveglio. Dite che stiamo esagerando? Forse, ma non più di tanto. A Riccione, Today Conad Fratelli Cervi.
2: La sua decisione di divorziare è irrevocabile, signore?
3: Sì. Io non voglio che stiano insieme. Se si sposano io, non metterò mai più piede dentro quella casa.
4: Non servo a rimediare al fiasco del tuo matrimonio.
5: Se così fosse, non aspetterei un figlio da te. Ti ho scritto.
6: Tu mi hai fatto venire qui per vendicarti. È solo questo.
5: Sì.
6: E nient'altro.
5: Sì, è così, hai ragione. Hai ragione, contento.
6: È proprio al momento di entrare in tribunale. Mi dai la notizia che sei incinta. Perché?
7: Amiche, amici, un bel ciao dal vostro Dennis. Tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13:40 e anche la domenica alle ore 14:05, vi aspetto qui su Icaro TV per vetrina musicale, i video dei migliori artisti della musica da ballo, tanto divertimento, le vostre dediche e molto altro. Vi aspetto qui tutti i giorni su Icaro TV.
1: Pizzeria Prima o Poi, aperta tutti i giorni, dove gustare pizze gourmet con pasta a lunga lievitazione e birre artigianali. Pizzeria Prima o Poi, prenota il tuo tavolo allo 054 1386 470 o ordina il tuo delivery o takeaway. Scarica la nostra app e riceverai uno sconto del 10%, perché in Riviera esistono le pizzerie. Poi c'è Prima o Poi.
8: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui
9: Radio Icaro.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
3: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
5: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
4: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
6: Radio Icaro. Estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
4: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
5: Uno per uno.

Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
1: L'estate.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!

22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.

0: Sono le 12 e 31 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Salve a tutti, buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro. Si è conclusa la settimana di controlli straordinari condotta dal Comando Intercomunale della Polizia Locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano in occasione delle festività di Ferragosto. Il dispositivo di vigilanza ha portato al controllo di oltre 100 persone e a diversi interventi sul territorio. Tra le operazioni effettuate, gli agenti hanno arrestato un cittadino tunisino rintracciato dopo un tentativo di furto. L'uomo, trovato in possesso di refurtive e di un coltello, è risultato destinatario di un ordine di carcerazione del Tribunale per i minorenni di Roma ed è stato trasferito in un istituto penale minorile. Un altro intervento ha riguardato due uomini residenti nel Modenese, fermati dopo aver sottratto il portafoglio e lo smartphone a un turista. Uno è stato condotto in un centro di prima accoglienza, mentre per l'altro è stato disposto l'obbligo di dimora. Il piano di sicurezza si è concentrato anche sulla viabilità. I controlli stradali, in particolare nelle ore notturne e nelle zone collinari, hanno portato al ritiro di 5 patenti per guida in stato di ebbrezza. Infine, sono state inoltrate alla prefettura 2 segnalazioni per detenzione di sostanze stupefacenti dopo il sequestro di modici quantitativi di chetamina, cocaina, marijuana e MDMA. Continuiamo con la cronaca. Un episodio allarmante ha visto protagonista Giulio Mignani, presidente dell'Ordine dei Farmacisti della provincia di Rimini e rappresentante di Fratelli d'Italia. Mignani la notte scorsa era di turno nella sua farmacia in viale Ceccarini a Riccione con affaccio sulla piazzetta del Faro e attorno alle 6 ha sentito dei rumori. 3 ragazzi stavano tentando di smuovere il distributore dei preservativi per farne cadere qualcuno e rubarlo. Quando Mignani è uscito, sono scappati per poi fare il ritorno dopo una decina di minuti. A quel punto Mignani ha chiamato i carabinieri ed è uscito per riprendere con il cellulare quello che stava accadendo, immagini che sono state poi consegnate alle forze dell'ordine. È scattato attorno alle 4:30 di questa mattina l'allarme che ha fatto correre a sirene spiegate i vigili del fuoco verso Poggio Toriana per un incendio che ha coinvolto un'abitazione in via Pantano. La struttura è disabitata ma è attaccata ad una casa dove vivono delle persone. Fortunatamente non ci sono feriti. Sul posto i pompieri di Bellaria, Nova Feltria e Rimini. Voltiamo pagina, proseguono gli incontri per definire tutti gli aspetti legati a viabilità, accessi e sicurezza in vista dell'arrivo a Rimini del Papa atteso per sabato 22 agosto. Sentiamo Andrea Polazzi.
2: Cresce l'attesa a poco più di una settimana dall'arrivo a Rimini di Papa Leone e si delineano i piani su mobilità e sicurezza. Dopo la visita al meeting in fiera, il Santo Padre arriverà in città intorno alle 17 e percorrerà in Papa Mobile il tratto dall'Arco d'Augusto al Tempio Malatestiano, dove è previsto l'incontro con le persone fragili. Chiusa al traffico l'area adiacente al Duomo, raggiungibile solo a piedi, non avrà luogo in mattinata il mercato ambulante in centro. Nel tardo pomeriggio il Papa raggiungerà poi l'area del porto per la celebrazione eucaristica. Il corteo passerà dalle vie Dante, Roma, Tripoli e poi da piazza Marvelli e viale Vespucci fino a piazzale Kennedy, dove il pontefice salirà sulla Papa Mobile con destinazione piazzale Boscovic per la celebrazione delle 18:30. Per chi deve raggiungere Rimini, il mezzo suggerito è il treno, mentre in città saranno potenziati i collegamenti bus. Per chi proviene dalla zona di San Giuliano Mare, sarà disponibile a pagamento il traghetto Vittoria per attraversare il Porto Canale anche con bici e carrozzine. Per le auto, disponibili numerosi parcheggi alle normali tariffe, ma non ci saranno navette. In zona mare sarà istituita una zona rossa attorno all'area della celebrazione, accessibile solo a veicoli autorizzati e persone munite di pass, con 3 varchi all'altezza di Club Nautico, ex Delfinario e Spiaggia Libera. Ci sarà poi una zona cuscinetto a mobilità controllata, dove potranno accedere residenti e fornitori e anche bici e moto. Gli organizzatori invitano però a lasciarle all'esterno e muoversi a piedi verso i varchi, dove saranno effettuati controlli su persone, zaini e borse, anche col metal detector. Superati i varchi d'ingresso, i volontari distribuiranno acqua e frutta ai partecipanti. Balneazione vietata nelle aree prossime al palco e stop alla passeggiata sopraelevata della Darsena, alla ruota panoramica e dalle 18 alle 21 alla musica all'esterno di locali e spiagge tra porto e rotonda del Grand Hotel. Al termine della celebrazione, intorno alle 20, saranno attivati percorsi per il deflusso verso stazione e parcheggi, con ulteriori modifiche alla viabilità.
1: Tra meno di un mese suonerà la prima campanella che attenderà bambini e ragazzi. Sono già tante le famiglie che si stanno organizzando per acquistare tutto il necessario per il rientro tra i banchi. Elena Sofia Sorgente, la nostra inviata, ha sentito Chiara Seminare ed Elena Luongo della cartolibreria Scuolandia Rimini.
3: Ad un mese dal rientro a scuola, le famiglie si preparano facendo i primi acquisti del materiale necessario. La spesa più ingente resta nei libri di testo, ma quali sono i costi medi della cancelleria che ogni famiglia dovrà affrontare per i propri studenti? Come si comportano le famiglie davanti alle richieste dei bambini? Si cerca di assecondarli nelle mode del momento o si preferiscono scelte più oculate e durature? Il costo dipende comunque molto dal ciclo che si frequenta.
4: Alle scuole elementari all'incirca 150 euro, per le medie sui 100 euro. E per le superiori il prezzo cambia perché comunque c'è meno richiesta di materiale, tranne se fai un indirizzo specifico tipo un artistico che devi comprare il materiale particolare, se no invece le altre, dei quaderni e dei raccoglitori semplici.
5: Per gli zaini i bambini cercano di comprare, di voler acquistare gli zaini del momento, appunto, che piacciono loro con i personaggi. Invece i genitori preferiscono magari prendere uno zaino che vada bene per tutti i 5 anni, però alla fine si arriva sempre ad accontentare il bambino.
3: Oltre al materiale base, quali sono gli extra su cui i bambini si concentrano di più?
5: Sicuramente evidenziatori glitterati, penne colorate, penne matite con il personaggio sopra.
3: Quali sono le cose più costose?
5: Sicuramente zaino e astuccio, però nell'astuccio sono compresi matite, pennarelli, matita colori.
3: Tu sei giovanissima, fai ancora le superiori e frequenti il liceo musicale. Quale sarà il materiale che dovrai comprare per il tuo rientro a scuola?
5: Sicuramente per seguire le materie di indirizzo e le lezioni, di un fascicoletto di teoria, analisi e composizione, dove appunto c'è scritto tutto, il quaderno pentagrammato e anche il libro di storia della musica.
1: E con questa notizia siamo arrivati in chiusura con il nostro appuntamento con l'informazione. Da Stefano Rossini e tutta la redazione di Radio Icaro, grazie per averci seguiti e un buon proseguimento di giornata.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.
6: Estate.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
2: Radio Icaro, novità!

0: In Blu 2000 News.
1: Regua scaduta, finisce oggi l'accordo tra Stati Uniti ed Iran, braccio di ferro su Hormuz con il presidente Trump che avverte: lo dichiarerò territorio americano, nuovo appello per la pace di Papa Leone. Attacco a Kiev, la capitale ucraina ancora nel mirino dei raid di Mosca, colpita anche Odessa, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Nessun assalto, vigilanza in allerta, ma non c'è stata l'annunciata ondata di arrivi di Ferragosto a Ceuta e Melilla. Nelle due enclave, Spagna e Marocco, hanno messo in campo massicci dispositivi di contrasto. L'estate più calda, mentre si attenua l'ondata di calore che da settimane tiene nella morsa il nostro paese, gli esperti sanciscono che quella 2026 è una delle stagioni più calde di sempre e il 2027 potrebbe fare il bis. Giorno da Pirachile Dolfini, tensione in Medio Oriente, scade oggi la tregua tra Stati Uniti ed Iran, siglata ad Islamabad, sempre braccio di ferro su Hormuz, con il presidente americano Trump che avverte: lo dichiarerò territorio statunitense. Massimiliano Cocchi.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno 3 obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Proseguono sempre più intensi i raid incrociati tra Mosca e Kiev, 205 i droni intercettati nella notte dalla difesa aerea russa, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod. Giorgia Bresciani.
3: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: E nuovo accorato appello per la pace ieri all'Angelus. Papa Leone da Castel Gandolfo ha ricordato anche gli imminenti giochi del Mediterraneo di Taranto. Ascoltiamo il pontefice.
4: Rinnovo il mio appello affinché cessino le ripetute violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e chiedo con urgenza alla comunità internazionale di fare in modo che progredisca la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Questa settimana avranno inizio i giochi del Mediterraneo, che si svolgeranno a Taranto e si coinvolgeranno diversi paesi di Africa, Asia ed Europa che appartengono all'area mediterranea. Auguro che tale evento sportivo sia una profezia di pace e di fratellanza tra i popoli di questa regione e del mondo intero.
1: Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive fino al 27 agosto, operazioni finalizzate a potenziare la prontezza e la capacità degli alleati. Ma Trump su Truth annuncia una diminuzione delle manovre. Sono costose e inviano un segnale inappropriato ed ostile alla Corea del Nord, dice. Nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco. Chiara Placenti.
5: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico, al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari FTSE MIB guadagna lo 0,41% a quota 79 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Nuova scossa di terremoto di magnitudo 5.6 al largo delle coste dell'Indonesia, l'epicentro a 175 km a est della città di Labuan Bajo. Non è stato emesso alcun allerta tsunami. Intanto è salito a 12.800 il numero delle persone che non possono rientrare nelle loro case in seguito al sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito l'isola di Flores, provocando almeno la morte di 53 persone. Non si ferma l'attività dell'Etna, dove ieri un turista americano è morto colpito da un fulmine durante un temporale che lo ha sorpreso in una zona interdetta al passaggio, disagi anche per chi deve volare. Erika Calvani.
6: Una nuova bocca effusiva è stata localizzata questa mattina nella valle del Bove, ad una quota compresa tra 2200 e 2350 metri, e prosegue intanto l'emissione di cenere dal cratere della voragine, con dispersione in direzione sud-est. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha comunicato la chiusura degli spazi di volo corrispondenti ai settori B1 e B2, limitando così le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi pomeriggio. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. Proseguono le possibilità di escursioni rispettando le limitazioni previste, ma le raccomandazioni per ridurre i rischi e le probabilità di incidenti non sono bastate ad evitare un'altra tragedia. Ieri sera un turista statunitense di 30 anni è morto dopo essere stato colpito da un fulmine. L'uomo sarebbe stato sorpreso da un violento temporale mentre si stava avvicinando alla cima, salendo lungo una zona vietata del vulcano. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cannizzaro, ma è arrivato senza vita. Erika Calvani, linea allo studio.
1: Improvvisa ondata di maltempo ieri al nord di Lombardia. L'eco, un ventenne di origini africane, è morto dopo essere caduto nel lago ed essere stato risucchiato dalle onde. Da oggi temperature in discesa, iniziare dal nord, ma quella del 2026 si attesta come una delle estati più calde di sempre. Paola Gatti.
7: La buona notizia è che l'ondata di caldo, la più lunga di sempre, sta per finire. La cattiva, che nel 2027 le temperature saliranno ancora di più. A rinfrescare l'aria sono in arrivo rovesci e temporali, anche intensi, accompagnati da forti raffiche di vento e grandinate su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna, che poi raggiungeranno Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico è stata diramata in 13 regioni. Seguiranno due giorni di tregua, prima di una nuova ondata temporalesca da giovedì che spazzerà via il caldo. Poi le temperature torneranno nella media, ma il primato per il caldo rovente toccherà comunque al 2026, per poco però, perché il 2027 già è pronto a superare ogni record. Paola Gatti, linea allo studio.
1: L'attaccante del Cagliari Calcio, Yel Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare ieri pomeriggio in una piscina di una villa nella zona della Costa Smeralda. Il giocatore, che non saprebbe nuotare, sarebbe finito nella parte della piscina nella quale l'acqua è più alta. Subito soccorso, è stato poi portato dal personale del 118 in ospedale con l'eli soccorso. Sarebbe in condizioni gravi. Lo sport giocato, l'Italia trionfa agli europei di atletica Birmingham chiudendo le gare in testa al medagliere. Oro ieri per la rissa via Pechino nel salto in lungo e per la staffetta 4x400 maschile con Edoardo Scotti, Luca Sito, Mohamed Sudassi e Lorenzo Benati, che hanno battuto gli inglesi padroni di casa. Trionfo anche nel nuoto agli europei di Parigi con Simona Quadarella che fa tris con l'oro nei 400 stile libero dopo gli 800 e 1500. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.
8: Radio Icaro, la musica continua.

0: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
1: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.

0: pausa pranzo. Musica di gran gusto. Solo su Radio Icaro.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga. Non c'è più telepatia.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Pausa pranzo, il menù di Grandi Classici su Radio Icaro.

0: Pausa pranzo. La tua sosta in musica torna domani su Radio Icaro.
1: Radio Icaro.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. La tensione in Medio Oriente scade oggi, la tregua fra Stati Uniti e Iran siglata con la mediazione del Pakistan ed è sempre braccio di ferro nello stretto di Hormuz.
2: La tregua di 60 giorni che serviva per trasformare il memorandum di Islamabad in un accordo di pace è scaduta e in assenza di una svolta diplomatica Washington e Teheran si preparano a riprendere la guerra. Trump ha annunciato di preparare un piano per l'isolamento economico dell'Iran che da parte sua ha promesso una ricompensa di $30,000 per chiunque catturi o uccida un soldato americano. Il regime ha smentito l'esistenza di un nuovo canale di contatto tra gli Stati Uniti e Pasdaran attraverso il primo ministro del Kurdistan iracheno Masrur Barzani, il cui ufficio nella notte è stato colpito da droni iraniani. Fonti vicine al governo pakistano, che ricordiamo ha mediato la tregua, dicono che Washington e Teheran sono pronte a prorogare il cessate il fuoco e dare più tempo al negoziato, che ha almeno tre obiettivi: riaprire lo stretto di Hormuz, fermare o rallentare il programma nucleare e cancellare o alleggerire le sanzioni economiche contro l'Iran. Un negoziato che in fondo conviene ad entrambi. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: La guerra fra Russia e Ucraina. La difesa aerea russa ha intercettato e distrutto 205 droni ucraini in volo sulle regioni russe durante la notte, lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca. E le forze russe hanno bombardato i porti ucraini di Odessa sul Mar Nero e di Izmail sul Danubio, lungo il confine con la Romania. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari della Somalia e dell'Egitto. Tragedia di femminicidio, suicidio a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Le emissioni di cenere fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo, pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. E proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle 4 opere di Antonello da Messina dal Museo Regionale della Città dello Stretto sono le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in pochissimo tempo, cioè in 2 minuti. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Eh sì, sono io, buon pomeriggio, ben ritrovati nel primo appuntamento settimanale con le parole dell'estate in questo 17 agosto 2026. Non sono da solo, ovviamente, perché in regia ritrovo lui che una volta l'estate faceva il bagnino, poi è passato a Chartman, ma le classifiche sono più o meno finite, anche se in qualche modo ci ritornerà in questo ruolo nella prossima ora. E adesso è Mister Trullo 2026, anche credo degli anni a venire, il nostro Sabino D'Alessandro. Benvenuto anche lui, anche a tutti voi che ci scrivete a diretta @radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica, quindi raccontateci voi se siete magari nei trulli, perché no, e quindi salutiamo tutti i fantastici abitanti del Trullo e pugliesi che ci stanno ascoltando, e naturalmente anche tutti gli altri che sono in altre bellissime località del nostro paese, che sono partiti in queste ore e che stanno per ritornare, perché c'è anche il cambio, non quello generazionale ma quello dei turisti, e quindi c'è chi va, c'è chi viene, insomma questa è un'estate che poi nelle promesse appunto degli specialisti del meteo dovrebbe essere anche più leggera dal punto di vista delle temperature, quindi meno pressante con questa pressione atmosferica che in questa settimana dovrebbe calare. Certo che poi ci sono tutti gli annessi connessi, come purtroppo i danni derivati dagli incendi anche dal maltempo.

0: Il cielo d'Irlanda e Fiorella Mannoia che mi cade a fagiolo, diciamo così, in questo primo pomeriggio su In Blu 2000, perché aprendo la pagina dei concerti di questa giornata di lunedì 17 agosto apriamo proprio con lei, citando il suo live di questa sera al Sabaudia in provincia di Latina, Arena del Mare in via Principe di Piemonte. Da Fiorella Mannoia ad Antonello Venditti, protagonista a Termoli, Campobasso, all'Arena del Mare. C'è anche il live di NEC a Lioni in provincia di Avellino in piazza 4 novembre. È il momento anche di parlarvi di Rocce Rosse Blu, appuntamento alle 21.30 con questo festival in cui sarà protagonista anche Max Gazzè alla Unusei Ogliastra all'area spettacoli dell'Istituto Salesiano Don Bosco. L'appuntamento anche con Noemi, che è ritornata con i suoi appuntamenti live a Monreale in provincia di Palermo in piazza della Rinascita, località Grisi. Andiamo a Irene Grandi, sarà questa sera a Vibonati Cosenza in piazza Don Giuseppe Maria Paci. E poi citiamo anche Fred De Palma, anche lui nella stessa piazza a Vibonati Cosenza, mentre invece abbiamo Alfa a Cirò Marina in provincia di Crotone all'Arena Saracena. Parliamo anche di una rassegna che si tiene a Zafferana Etnea in provincia di Catania, si chiama Etna in Scena, con i tormenti del vulcano in questo momento, in questo periodo, con inevitabili disagi per l'aeroporto, però insomma siamo vicini anche a tutti i turisti che purtroppo hanno passato un Ferragosto non proprio bello, diciamo, dormendo in alcuni casi anche in aeroporto. Zafferana Etnea Catania, anfiteatro Falcone Borsellino, per il live del grande Fabio Concato. Citiamo anche l'appuntamento con Francesco Renga, però questo nella giornata di domani a Monte Lapiano in provincia di Chieti in piazza Cerri. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni nelle vostre magari località di villeggiatura, ovunque voi siate, scriveteci a diretta @radioinblu.it. E su In Blu 2000, periodo anche di novità, dopo le canzoni del passato il momento della nuova di Mumford & Sons, eccola qua.
1: Well, here's my final serenade. He is a gun and he is a blade. He is

E in questo lunedì pomeriggio ci voleva una carica rock grazie a Green Day con I'm Never Gonna Rip, e noi siamo pronti anche per parlare di movimento, di moto, certo non di sport ad alti livelli come i grandi campioni italiani che vogliamo citare oggi e ringraziare per il medagliere veramente da paura che ci hanno regalato, soprattutto nell'atletica, grandissima l'Italia anche nel moto, quindi è stato un bellissimo spaccato di sport in quest'estate, orfani del calcio ma sì veramente in altri sport. Quando passeggiamo, attenzione Sabino, perché so che tu sei un amante delle camminate e anche a passo sostenuto, anche senza una meta precisa, il nostro corpo, come stabilisce uno studio, compie una scelta direzionale del tutto inconsapevole. Ecco, io non mi ero mai accorto di questa cosa, effettivamente forse sì, non è una questione di mettere i piedi in un determinato modo, ma un recente lavoro di ricerca condotto dagli studiosi dell'Università di Navarra e pubblicato anche sulla rivista scientifica Nature Communication dimostra che tutti noi tendiamo istintivamente a deviare verso sinistra, cioè ci muoviamo in senso antiorario. Questo fenomeno si manifesta costantemente indipendentemente dal fatto che ci si trovi, non so, in mezzo a una folla o in totale solitudine, cioè abbiamo il passetto che tende a sinistra, quindi tendiamo ad andare nella direzione sinistra, boh, non lo so. L'analisi, vedo scettico il nostro Sabino, l'analisi sul campo ha coinvolto centinaia di volontari tra Spagna e Giappone, monitorati attraverso l'impiego di telecamere e droni all'interno proprio di spazi aperti e aree circolari. I dati hanno confermato che la tendenza a svoltare a sinistra prescinde da fattori individuali come età anagrafica, la vista dominante, l'essere mancini, e si manifesta persino nei bambini in età prescolare con una frequenza superiore rispetto agli adulti. Quindi le origini possono essere biologiche, quindi si ipotizza che la direzione più naturale fosse quella oraria, no? Secondo le rilevazioni empiriche, però, che hanno smentito questa convinzione comune. Le cause esatte di questa asimmetria locomotoria così definita non sono ancora del tutto chiare. Alcuni ipotizzano la presenza di specifici fattori neurologici e biologici radicati nell'evoluzione. Tra l'altro, questa inclinazione non rappresenta soltanto la specie umana, perché comportamenti di questo tipo si riscontrano in diverse specie del regno animale, come le formiche che svoltano a sinistra durante l'esplorazione, e anche i pappagalli cocorita che prediligono, diciamo, gli scarti direzionali precisi quando volano attraverso un passaggio stretto. Allora, diciamo che questa scoperta sulle dinamiche non è praticamente fine a se stessa, perché offre spunti di grande rilievo anche per la progettazione di spazi urbani e commerciali. Cioè, comprendere che l'essere umano

Lunedì non di rientri, anzi qualcuno è rientrato, qualcuno no, come ci state raccontando attraverso i vostri messaggi, come ad esempio il nostro amico Luca che è appena rientrato dalle ferie e è dritto dritto al lavoro, quindi anche lui, beh, è storia di molti Luca che in questo periodo tornano ovviamente alle vacanze. Intanto la canzone di Sombra.

troviamo Shania Twain anche nel video di questa canzone molto stiloso, Man I Feel Like a Woman. Allora, su Imlu 2000 vi parliamo di una bella iniziativa molto estiva, di una rassegna enogastronomica che da 21 edizioni porta in tavola i sapori del pesce di lago e di fiume. Grazie alla nostra amica Mary che ce l'ha segnalata, perché dal 20 al 31 agosto prossimi tornerà a Baveno, tra l'altro nella mia zona, Sapori di Lago, è un appuntamento al campetto dell'oratorio di Oltrefiume, dove per diversi giorni ci si potrà ritrovare, ovviamente tra la buona cucina c'è il fritto misto di lago, che bontà, musica e serate da trascorrere insieme. Ma non solo, l'associazione Cuochi Alto e Basso Novarese VCO, con il patrocinio appunto della città di Baveno, ha organizzato sì questi due fine settimana tra cucina e musica da giovedì 20 a domenica 23 agosto e poi successivamente da giovedì 27 a lunedì 31 agosto, ma anche una serata speciale benefica. Si terrà il 31 di agosto, manifestazione conclusiva con una serata dedicata alla solidarietà, e quest'anno i proventi saranno devoluti all'associazione AIB di Imborio e alla parrocchia di Baveno a sostegno di un progetto che si chiama Ridiamo Spazio alla Comunità. È un finale che aggiunge questo significato importante ulteriore a una manifestazione che è nata intorno alla tavola, alla valorizzazione dei sapori locali, e trasforma questa serata anche in un'occasione concreta per sostenere il territorio, quindi un bel pizzico di solidarietà ci sta. Quindi grazie anche per queste segnalazioni che arricchiscono le giornate estive con tanti appuntamenti ancora in arrivo, non solo nella zona del VCO come vi ho raccontato, ma anche sparse in tutta Italia, come voi stessi ci segnalate attraverso il nostro indirizzo di posta elettronica. Continuiamo con la musica, si ritorna ancora nel passato, lo facciamo con i Timoria.

sole spento, siamo ritornati al 2001, sole bello acceso, almeno in questo pomeriggio in cui danno ancora probabilità di pioggia nelle regioni del nord-ovest. Staremo a vedere. Intanto raccontateci la vostra situation, non solo meteo. Arriva una novità, questa di Caigo, si intitola Take Me Back.

Grande canzone di Cure, Close to Me, che ci ha riportati agli anni 80. Naturalmente ci seguite anche in streaming attraverso la nostra app da scaricare gratuitamente. Ci portate in ogni luogo anche durante le vostre vacanze. L'app è Play 2000 e poi andate a curiosare anche sul sito play2000.it, dove c'è on demand anche la possibilità di vedere tutti i contenuti della radio e anche di ascoltare i contenuti della radio, ovviamente, e di vedere i contenuti di TV 2000. E tra poco, anzi nella seconda ora, parleremo di due cantanti per due storie diverse. Rimarremo in Italia con questi due grandi protagonisti. Intanto un altro grande, Vasco Rossi.

bello bello, ho comprato anche il disco, era il 1993, ce l'ho ancora ovviamente, custodito gelosamente come tutti i CD, tra l'altro anche il CD che lo davano per morto, diciamo la verità, è un supporto fisico tutt'altro che estinto, c'è una sorta di rinascita, ne abbiamo parlato anche in episodi, puntate precedenti delle parole, con il grande successo di CD che è riesploso in America ma anche nel nostro paese, e quindi lo streaming va bene ragazzi, però bisogna tornare anche al passato, anche le musicassette in qualche modo non tramontano mai.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo dello stretto di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad in Pakistan. Intanto l'inviato americano Jared Kushner incontra il primo ministro israeliano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza sostenuto dagli Stati Uniti e finora respinto da Israele. Il genero del presidente Trump ha incontrato nelle scorse ore il nuovo leader del gruppo palestinese, invitandolo a compiere passi concreti e verificabili sul disarmo. Hamas ha risposto: avanti con il disarmo, ma Israele cessi i raid. La nave Life Support di Emergency ha soccorso in mattina un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo delle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni, fa sapere l'ONG. I naufraghi, spiega Emergency, hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuara in Libia e sono originari di Somalia ed Egitto. E non c'è stato nessun assalto di Ferragosto a Ceuta e Melilla. La nuova chiamata social a raggiungere in massa le due enclave si è scontrata con i massicci dispositivi messi in campo da Spagna e Marocco.
2: Madrid ha schierato migliaia di uomini alla frontiera, dove in realtà nessun migrante è riuscito ad arrivare perché è bloccato in territorio marocchino dalle forze di Rabat. 300 le persone fermate, soprattutto subsahariani, mentre in 500 sarebbero ancora nascosti nei boschi. Dunque meno di un migliaio ha tentato la traversata, un numero estremamente ridotto rispetto agli 80.000 che a fine luglio hanno raggiunto Ceuta. Nell'enclave sono rimasti 5.000 persone, accampate soprattutto sulla spiaggia del Trampolin. Madrid ha promesso rimpatri veloci, ma il timore di espulsioni collettive ha spinto decine di migranti a un sit-in pacifico al grido di chiediamo asilo e anche noi siamo esseri umani. Il governo spagnolo deve affrontare tensioni interne, ma anche quelle esplose con alcuni paesi europei, primo fra tutti l'Italia, che ha sospeso Schengen per chi proviene dalla Spagna. Dopo che Madrid ha risposto con la stessa moneta, le frizioni si sono acuite, ma Roma ha annunciato che in questi giorni farà una verifica sulla reintroduzione dei controlli. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Tragedia a Dolo in provincia di Venezia. Un uomo di 43 anni è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso l'ex compagna di 39 anni il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione. La scoperta è avvenuta nella tarda serata di ieri. Al termine della relazione la donna aveva denunciato l'uomo. Resta in gravi condizioni l'attaccante del Cagliari, Treppi, ricoverato in terapia intensiva dopo che ieri ha rischiato di annegare in piscina a Porto Cervo durante una festa privata. Il ventenne francese è stato trasportato all'ospedale di Sassari. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate.

Sono le classifiche dell'estate, anzi le anticipazioni di quello che ascolterete poi nel weekend. È già terminato un weekend ricco di emozioni e anche di ritorni al passato con la nostra musica dalle 14 alle 15 ogni sabato e domenica, che già ci siamo rimessi al lavoro, qui non ci fermiamo un attimo e siamo subito ritornati al passato. Per gli amici che ci seguono alle parole dell'estate durante il pomeriggio, ci sono queste anticipazioni che poi riguardano la classifica che andremo a scalare nel prossimo fine settimana, e avremo i grandi tormentoni italiani dell'estate del 1997, anche quelli internazionali, quindi un po' separeremo le prime 5 posizioni italiane dalle 5 internazionali. A proposito di posizioni italiane, vi dico che nella zona del podio, senza svelarvi subito in quale posizione si trova questa canzone, quindi lo ascolterete sabato prossimo, se no sveliamo tutto, che piacere c'è poi ad ascoltare la classifica. Giustamente noi parliamo di un grande protagonista, perché il 19 agosto prossimo alle 22 ci sarà uno dei tanti omaggi a questo personaggio che è Pino Daniele a Lungomare Sud di Siderno. Parliamo della Calabria straordinaria che accoglie un concerto omaggio proprio al grande Pino, un appuntamento dedicato alla musica, all'eredità artistica del cantautore napoletano. A interpretarne il repertorio saranno Michele Ranieri alla voce e chitarra, Sebastiano Ragusa al sax, Massimo Cusato alle percussioni, e special guest di questa serata sarà il batterista Agostino Marangolo. Concerto che si svolgerà alla Rotonda San Francesco, rientra in questo programma di Immersi nel Blu, questa iniziativa in programma Siderno dal 18 al 20 agosto, quindi da domani, e poi il 19 ci sarà questo speciale omaggio a Pino Daniele. Ma nell'estate del 1997 c'era una canzone nella top 3 che funzionava benissimo ed era una delle più amate dagli italiani. Che male c'è, Pino Daniele, su In Blu 2000.

0: salutiamo anche la nostra amica Vittoria, che è arrivata con la sua mail a dirci che è una grande fan di Pino Daniele. È un grande omaggio per lei e soprattutto un piacere riascoltarlo oggi con Che male c'è, all'interno delle anticipazioni delle classifiche dell'estate del prossimo weekend, in cui sarà protagonista anche Pino con la sua hit del 1997. L'estate del 1997 è ricca anche di tormentoni internazionali, e più tormentone di questo non potevamo sceglierlo oggi alle parole dell'estate, perché abbiamo anch'essa in zona top 3 e quindi nella zona del podio Barbie Girl degli Acqua, che è stato il primo singolo del gruppo pubblicato a livello europeo in seguito alla decisione della casa discografica di tentare un'uscita internazionale per questo album di debutto degli Acqua, Aquarium, uscito nell'autunno del 1997 nei paesi scandinavi, che ha riscosso ottimi risultati di vendita insieme ai primi due singoli Roses Are Red e My Oh My. E in questo caso Barbie Girl aggiunge questo terzo tassello a una canzone storica, canzone che parla ovviamente della famosa bambola della Mattel, che addirittura citò in giudizio gli stessi cantanti, perché si erano proprio travestiti da Barbie e da Ken all'interno del video. La Mattel non ha gradito, ha fatto causa alla casa discografica ai tempi, ma alla fine diciamo che la causa è finita lì, per il fatto che la legge americana ha considerato la canzone una parodia protetta quindi dalla legge, e ha dato ragione un po' alla casa discografica e non alla famosa casa produttrice delle bambole in questione. Quindi la riscopriamo insieme questa hit del 1997, poi gli Acqua sono spariti, poi sono tornati, hanno rifatto qualcosa insieme recentemente, ma ormai rimane nella storia proprio questo singolo. Barbie Girl, gli Acqua, nella classifica del 1997.
1: Hi Barbie.
2: Hi Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure Ken.
1: Jump in.

I Dire Straits, Walk on Life, la canzone, qui sembra 2000, queste sono le parole dell'estate insieme fino alle 16 per la prima parte di oggi naturalmente, e parliamo di personaggi, vi abbiamo anticipato di queste storie differenti che legano comunque due personaggi del mondo della musica italiana. Da una parte Negramaro, in particolare Giuliano Sangiorgi, che è stato nominato ufficiale al merito della Repubblica. Giuliano Sangiorgi, nel pieno del tour estivo di Negramaro, ha condiviso infatti con i suoi fan questa grande soddisfazione perché il capo dello Stato, Sergio Mattarella, gli ha conferito questa onorificenza di ufficiale al merito della Repubblica. Devo dire che ultimamente Mattarella incontra spesso i cantanti di casa nostra. L'artista ha scritto su Instagram: fa proprio un piacere immenso ricevere attestati di merito in un momento storico così particolare. Grazie presidente Mattarella, onorato ufficiale e anche gentiluomo, gli ha risposto scherzando Lorenzo Giovanotti. Intanto il tour di Negramaro continua, ricordiamo che insomma ci sono tantissime altre date in ballo per questa estate 2026. Adesso, se riesco a recuperare velocemente le date prossime, ve le racconto, ve le dico. E allora vi dico che nella giornata di domani saranno protagonisti a Roccella Summer Festival, a Roccella Ionica, e poi a Palermo alla Dream Pop Fest nella giornata del 21 agosto. Però naturalmente poi nella nostra pagina dei concerti vi daremo tutti i dettagli. E poi un altro personaggio diametralmente opposto rispetto a Negramaro, parliamo di Cristina D'Avena, che fa tutt'altro tipo di musica, che ha accompagnato l'infanzia di tantissimi di noi, anche più generazioni di bambini, dal mondo delle sigle al debutto in assoluto tra i big, perché l'artista potrebbe essere tra i big del prossimo Festival di Sanremo. Sono sempre voci di corridoio, ovviamente da prendere così come arrivano. Se la notizia fosse confermata, oltre a essere una mossa in particolare per il suo debutto in gara, la prima volta in assoluto, farebbe parlare tantissimo, per la storica voce delle sigle TV sarebbe anche un punto di svolta importante per la sua carriera e le consentirà anche di mostrare un lato diverso del suo talento e repertorio. Certo, immagino non porterà una canzone per bambini al Festival di Sanremo, ma porterà forse qualcosa di più adulto, tra virgolette, come nel caso vuole, della musica sanremese presente al Festival. Staremo a vedere. Poi ci sono altri nomi che circolano, possibili papabili big tra Mahmood, Elodie, Emma, Blanco, Geolia, Achille Lauro e anche Madama.

The Strokes sono stati anche protagonisti con Lolly in the Future, proprio con questa canzone del disco in blu 2000 della settimana, e ritroveremo una novità tra poco per tutta questa settimana insieme nel disco in blu, ma prima ascoltiamo questa formazione musicale Made in Sud che ormai conosciamo benissimo. Prima stanza a destra su in blu 2000 c'è l'unico ricordo.

abbiamo parlato spesso del momento difficile che sta attraversando Ariana Grande, anche con la sua decisione di abbandonare le scene per, insomma, diverse critiche che le sono piovute addosso, soprattutto via web, ed è uscito Petal, questa bella canzone che è la title track del suo ultimo album, che ha conquistato anche il primo posto nella chart americana Billboard 200. Quanto ci manca la classifica di Billboard, che tutte le settimane poi, mi ricordo, ritrovavamo spesso tante canzoni, tante hit anche per mesi e mesi, tipo quella di Bruno Mars con Lady Gaga, insomma c'erano tantissime hit che abbiamo ascoltato veramente tante volte qui su Blu 2000, ma chissà, magari ritorneranno, chi può dirlo. 15:33 di questo lunedì pomeriggio insieme, parlando anche di salvare le api, un obiettivo molto importante. Sapete che, insomma, le api sono a rischio, si può salvare le api con una bella lezione che arriva dall'Oregon. Da 5 anni zero morti, diciamo, da pesticidi, grazie a questa campagna di informazione capillare per salvaguardare le api, la dimostrazione che informare serve davvero. Più del 75% delle colture alimentari mondiali e oltre l'80% delle piante selvatiche dipendono direttamente dal lavoro invisibile degli impollinatori, quindi è questo perché le api sono preziose. In poche parole, senza le api crollerebbe l'intera catena alimentare e con essa anche la nostra sicurezza alimentare. Quindi il dato che arriva dagli Stati Uniti non è solo una curiosa notizia di cronaca sostenibile, ma anche una lezione importante per il futuro di tutti noi. In Oregon non si registra più alcuna strage di api da pesticidi da ben 5 anni. Diciamo che se metti le persone davanti al conto da pagare per le proprie azioni, ma lo fai spiegando le cose nella dovuta maniera, con continuità e senza giri di parole, forse qualche dato lo si ottiene in positivo, come in questo caso. A metterlo nero su bianco è questo studio fresco di stampa dell'Oregon State University: dal 2021 a oggi zero decessi di impollinatori legati ai prodotti chimici, quindi una vittoria che nasce proprio da un brutto ricordo. Lo ricordiamo, era il 2013 quando un parcheggio della zona si ritrovò completamente sommerso da un tappeto di api andate a male, cioè purtroppo stecchite. Un massacro d'avvelenamento che spinse le autorità ad affidare all'università il compito di educare le aziende con gli addetti ai lavori in primo piano, un lavoro di formazione mirato che ha insegnato davvero importante a chi lavora la terra come usare i prodotti senza fare una strage, e a quanto pare ha funzionato alla grande. Prendiamo esempio anche noi, mi raccomando, per salvare le nostre amiche fondamentali api. 15:35 su In Blu 2000, beh, qui il regno dei tormentoni nel 2001, Kylie Minogue.

sì, si sta muovendo Jovanotti con Alfa in questo caso. Buon momento Jovanotti, beh, la data di oggi annullata, lo sappiamo, nell'area dell'ex cartiere di Barletta, e lui si muove in bici. Nel frattempo stamattina ha fatto colazione a Trinitapoli e poi ha ripreso a pedalare passando anche da Manfredonia per poi continuare in direzione di Barletta, e ha commentato la decisione ovviamente dello stop al concerto di oggi. Ha detto: mi rimetto alla legge.

cassettino manca molto un nuovo album di Coldplay, anche se loro hanno detto che non faranno più degli album ma solo dei tour. Staremo a vedere in futuro. Sky Full of Star, la canzone appena ascoltata qui su In Blue 2000, dove ritornano anche le canzoni del passato, 1989 in questo caso, per questa dei Ram, si intitola Stand.

vincere quest'anno di mondiali con il suo inno Dai Dai, ovvero Shakira, che tra l'altro è una delle canzoni più ascoltate di questo periodo, era Whenever Wherever, e siamo ritornati con una sua grande hit al 2001. Tempo di saluti ormai, grazie al nostro Sabino D'Alessandro in regia, detto anche Trullo Man, che ritroveremo boh, non si sa quando, prossimamente su questi schermi, mentre tra poco l'appuntamento con l'informazione, poi a seguire Marco Parce con la seconda parte delle parole dell'estate. Vi aspetto domani a partire dalle 14, ma vi lascio come al solito con un grande successo, in questo caso anni 90 puri puri, grazie alla musica di Phil Collins. Ciao a tutti e buon pomeriggio.

0: Le parole dell'estate.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale su In Blu 2000.
3: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
4: Allora, entriamo, salutiamo il pubblico, accogliamo l'ospite, parte l'intervista, dopodiché grazie.
5: Sì, mi sposto al centro dello studio per raccontare una nuova storia.
6: Attenzione, tutti in studio.
5: È pronto Giacomo?
6: Suona la sveglia nello studio 1 di TV 2000.
5: Un nuovo inizio per tutti noi.
7: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30 su TV 2000.
8: TV 2000, dalla parte giusta.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mittola. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà. È la promessa di Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con l'Oman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Iran e Stati Uniti firmavano un memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza a 60 giorni e poi gli Stati Uniti hanno violato il memorandum. La guerra in Ucraina, proseguono sempre di più intensi raid incrociati fra Mosca e Kiev, 205 droni intercettati nella notte dalle difese aeree russe, almeno 6 le vittime nella regione di Belgorod.
2: Le vittime sono tutte nel villaggio di Koloskovo, ferito anche un ragazzino di 14 anni. I raid russi invece si sono concentrati sui porti ucraini di Odessa, sul Mar Nero e di Izmail, sul Danubio al confine con la Romania. Secondo Mosca, tra gli obiettivi colpiti ci sono un centro logistico della principale azienda privata di spedizioni ucraina, un deposito di droni e una base temporanea di truppe ucraine. Questo mentre sale a 15 vittime nei due paesi il bilancio della pesante giornata di ieri, in cui l'Ucraina ha lanciato una delle più massicce offensive aeree dall'inizio della guerra su Mosca e il territorio russo, e la Russia ha replicato con nuovi attacchi su Kiev e altre città ucraine. L'alta rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri, Kaya Kallas, fa sapere che aumenterà di un terzo i soggetti russi sanzionati entro l'autunno. La testata indipendente russa Nezavisimaya Gazeta scrive che la prevista visita a Mosca del segretario per i rapporti con gli stati del Vaticano, Monsignor Gallagher, si svolgerà dal 25 al 28 agosto. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: In Russia ha condannato il vicepresidente del partito liberale di opposizione russa Yabloko Scholzberg a 11 anni e un mese di carcere per aver screditato e diffuso notizie false sull'esercito russo in Ucraina, lo riporta il Moscow Times. Scholzberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 12 di martedì 18 agosto sono limitate le attività di voli in arrivo pari a 10 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. La società che gestisce lo scalo ricorda ai passeggeri di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Il terremoto in Indonesia, oltre 12.000 persone non possono più tornare alle proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito sabato l'isola indonesiana di Flores, provocando la morte di almeno 53 persone. E un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato oggi al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati in questa piccola bolla su In Blu 2000. Insomma, un posto dove per tutta l'estate stiamo ascoltando insieme sia i classici di ieri che le novità dell'estate, recuperando le voci e pure gli argomenti, no, che più ci avevano appassionato nella stagione passata. Da oggi, anche con la testa a settembre, perché come dicevamo l'altro ieri, il Ferragosto appena passato, abbiamo sempre visto un po' come la chiusura di una parentesi, no, la fine teorica dell'estate, e di certo non aiutano i supermercati che quando vai a fare la spesa ti ritrovi con tutto il materiale per la scuola. Come dire, magari uno era pure riuscito a non perdersi in quei pensieri, ma proprio i segnali sono inconfondibili. Così come sarebbe interessante cominciare a prendere più seriamente tutti quei segnali che arrivano dal mondo dello sport. Intendo tutti gli sport a parte il calcio, no? Che sarà pure il più amato, il più seguito, ma è pure il più avaro di soddisfazioni per i tifosi, perché, per esempio, sabato, europei di ginnastica artistica in Croazia, la nazionale italiana femminile ha vinto 4 medaglie nelle gare di specialità. Manila Esposito, oro nel corpo libero, argento nella trave, una delle migliori ginnaste in Europa, e solo 2 anni fa alle Olimpiadi di Parigi aveva vinto un argento a squadre e un bronzo individuale. Vive a Civitavecchia, tra l'altro, 2 passi da Roma. Per non parlare poi dei risultati di ieri, della Russia riammessa di recente alle competizioni internazionali, della felicità di Jimbo Tamberi l'altro giorno, salto in alto, no? Ma per tutti i dettagli vi rimando a In Blu 2000 News con le ultime dall'Italia e dal mondo, la redazione che torna ogni ora. Sembra che ci aspetteranno anche temperature, come dire, meno impegnative, ecco, nei prossimi giorni, ma aspetterei a festeggiare, tanto abbiamo ancora qualche settimana, no? Per parlare anche di previsioni del tempo. Con Francesco Filippi in regia, le parole dell'estate. Partiamo!

0: Grammy Award come miglior artista esordiente 2026, Olivia Dean. E nel brevissimo discorso di ringraziamento, un minutino che ha parlato, no? Quando materialmente ha ritirato il premio, visibilmente commossa, ha ricordato che sua nonna era un'immigrata. Quindi dice: il fatto che io sono qui è la conseguenza prima di tutto di un gesto coraggioso, e credo che queste persone meritino di essere celebrate. Queste le parole di Olivia Dean, con tutta la sala ad applaudire. Le parole dell'estate, e cambiamo argomento, perché a novembre scorso raccontavamo del CCAP Fest, il festival della scienza e della curiosità, per riscoprire il valore del pensiero critico, insomma, che poi è la missione del CCAP, che è un acronimo che sta per Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, un progetto figlio dell'idea chiara proprio di Piero Angela, quel Piero Angela lì, di contribuire alla diffusione della mentalità scientifica. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Eh sì, è un'idea che Piero Angela ebbe già, pensi, 36 anni fa ormai, quando nessuno parlava di fake news, teorie del complotto, pseudoscienze. Lui, che stava dentro il mondo dell'informazione, si rese conto prima di altri che poteva esistere un problema, che è un problema centrale per ciascuno di noi, e cioè la difficoltà che abbiamo sempre più a valutare la qualità delle informazioni che riceviamo. È vero o non è vero? Se riceviamo moltissime informazioni da fonti diverse, diventa difficile discriminare, col risultato che talvolta, e spesso più che talvolta, finiamo vittime di disinformazione o di pseudoscienze che poi impattano sulla nostra vita, sulle scelte che facciamo di alimentazione, di salute, di lavoro e altro. E quindi è un tema che ha davvero una grande rilevanza.
0: E la mission del CCAP, appunto, è quella di formare, di divulgare incontri, convegni, pubblicazioni, corsi di formazione, e appunto un festival che torna per l'ottava edizione questa. Perché a Padova?
2: Beh, uno potrebbe dire a Padova perché è la città di Galileo Galilei e quindi l'inventore del metodo della scienza, ma è anche vero che Padova è stata per noi un luogo straordinario, in primo luogo per la collaborazione fortissima dell'Università di Padova.
0: Padovani
2: per
0: gran dottori, certo.
2: Padovani sì, per la capacità che certo, i padovani sono dottori, per la capacità però che ha avuto l'università di capire che questo progetto poteva aiutare a entrare in connessione con persone, pubblici, con i quali magari più difficilmente l'università si trova a parlare, e cioè con una opinione pubblica diffusa che è affamata di notizie, informazioni di qualità. E poi perché ci sono tanti enti del territorio, dal comune alla provincia alla regione, che hanno creduto in questo progetto e lo sostengono molto attivamente. Cariparo, per esempio, la fondazione Cariparo delle casse di risparmio locali. E quindi è un territorio che si è dimostrato molto sensibile, pieno di ragazze e di ragazzi, studenti e studentesse universitari, molto sensibile al racconto che noi facciamo.
0: Tra l'altro parliamo di una 3 giorni di incontri con scienziati, divulgatori, scrittori, giornalisti, personaggi del mondo della ricerca, della letteratura, dello spettacolo, della cultura. Sono ingressi gratuiti, cioè ad eccezione del biglietto per il museo dove magari si svolgono alcune attività. Cioè questo pure del costo e soprattutto del valore della cultura, credo sia un tema centrale.
2: Eh sì, è proprio grazie al supporto di tutti questi enti che noi siamo riusciti a realizzare un'iniziativa che di fatto è a costo zero per le persone. Basta iscriversi sul sito ccapfest.it, registrarsi lì e si avrà accesso a tutte le attività che facciamo. Come diceva giustamente, se uno entra in un museo e paga la visita al museo, però tutte le altre attività che facciamo in università e al centro Altinate sono a partecipazione libera e gratuita, compresi 2 spettacoli che facciamo alla sera all'Auditorium di Padova. Ci si può iscrivere liberamente, venire a sentire parlare un po' di viaggi spaziali e di processi a Galileo Galilei.
0: Il tema di quest'anno è sconfinare, leggo testualmente, l'avventura della conoscenza invita il pubblico a varcare i limiti del noto e a esplorare nuove prospettive.
2: Sì, perché sconfinare ci sembrava rendere bene una caratteristica fondamentale della ricerca scientifica, cioè il desiderio di superare quello che è già noto, la capacità di abbandonare schemi, procedure abituali, quando pensiamo che non siano più adeguati per comprendere la realtà. Ma quello che è interessante è che questo è certamente una molla della scienza, ma in fondo è anche una molla di ciascuno di noi, di ciascun individuo, perché la curiosità, no? Noi diciamo il CCAP Fest è il festival della scienza e della curiosità. Beh, la curiosità è qualcosa che caratterizza ciascuno di noi. Quando vogliamo provare a capire qualche cosa, significa che non ci accontentiamo di quello che già sappiamo, ma appunto proviamo a sconfinare, proviamo a capire di più, proviamo a cercare nuove soluzioni. Allora, come al solito quando io provo qualche cosa di nuovo è un viaggio avventuroso, cioè non sono sicuro che poi troverò davvero quello che stavo cercando, ma quel mio desiderio iniziale è profondamente potente ed è profondamente prezioso, noi diciamo, e allora si tratta di coltivarlo. Il racconto che facciamo della scienza in quei tre giorni serve proprio a questo, a coltivare la nostra curiosità e aiutarci a capire un po' di più delle cose che ci succedono intorno.
3: A livello di feedback come siamo messi noi come popolo italiano? Creduloni oppure riusciamo ancora a farci accendere questo punto interrogativo quando guardiamo qualcosa?
2: Allora, diciamo così, che non esiste un carattere nazionale credulone, anche okay. Se ogni tanto ce lo diciamo, no? Siamo più creduloni di altri. In realtà poi le ricerche e gli studi mostrano che siamo creduloni o non creduloni tanto quanto lo sono altri popoli. Semplicemente ognuno poi sviluppa i suoi sistemi di credenze, quindi le cose che gli interessano di più. Per cui non direi che c'è una differenza nell'essere italiani, anche perché appunto poi la ricerca scientifica italiana nelle sue punte di eccellenza in particolare, no, si difende benissimo nel mondo. Allora in gioco non c'è quello quanto secondo me il fatto che iniziative come questa vogliono provare proprio a diffondere, divulgare, cioè far diventare un patrimonio condiviso la scienza. In questo senso possiamo dire, no, che la scienza è proprio un bene comune, non soltanto perché contribuiamo a finanziarlo con le nostre tasse o con le iniziative che scegliamo di sovvenzionare, ma proprio perché è qualcosa che ha un impatto sulla vita di ciascuno di noi. Allora tutto ciò che ha un impatto sulla tua vita, più tu impari a conoscerlo, più tu impari a comprenderlo, più tu ti senti sicuro anche nel maneggiarlo. Allora anche da questo punto di vista le esperienze che noi offriamo al FEST sono certamente esperienze di incontri con ricercatori, con persone che hanno scritto libri divulgativi, ma sono anche esperienze di laboratorio, perché vogliamo che anche le persone più piccole incontrino la scienza. Offriamo la possibilità di parlare un po' a tu per tu con i relatori, in modo da fare quella domanda che magari non avresti osato fare in pubblico, ma che se puoi rivederlo in questa iniziativa che abbiamo chiamato Sorsi di Scienza, che sarà l'incontro davanti a un caffè con alcuni dei relatori che si rendono disponibili, beh, diventa più facile. Vogliamo proprio avvicinarci alla scienza per imparare quali sono le caratteristiche fondamentali di questo mondo e dei metodi che utilizza, e questo noi crediamo possa renderci non soltanto più consapevoli ma anche più liberi.
0: Il professor Lorenzo Montali è il presidente del CICAP, e di questo CICAP Fest ci sono già i dettagli della prossima edizione, edizione 2026, dove il tema sarà salto. Il futuro è qui, sempre a Padova, 6-8 novembre prossimi, ma ne parleremo ancora. Tutti i dettagli comunque sono sul web cicapfest.it. Le parole dell'estate.

una delle norme più discusse degli ultimi anni, che era lo stop totale ai social per chi non ha ancora compiuto 15 anni. I giudici hanno parlato chiaro, no? Qualunque chiusura generalizzata, qualunque sistema per bloccare, rappresenta una limitazione sproporzionata della libertà di espressione e di comunicazione. Un intervento, diciamo così, rigido, per quanto mosso dal nobile intento di proteggere i ragazzi dai rischi della rete, non è stato giudicato né adeguato né strettamente necessario. Il punto nodale di questa decisione sta nella portata proprio delle regole, cioè vietare in blocco l'accesso a piattaforme di condivisione video, app di messaggistica istantanea, feed di fotografie, addirittura le funzionalità di community dei videogiochi, finisce per oscurare anche gli spazi digitali che non presentano rischi documentati per la salute o per la sicurezza. Le uniche eccezioni, previste almeno da questo testo francese, ricordo, riguardavano le enciclopedie collaborative, repository open source, ma qui entriamo in un territorio, diciamo, molto più da appassionati, e portali di scuola. Troppo poco, secondo la Corte francese, per giustificare un blackout digitale praticamente totale. E per il presidente Macron adesso è un problema mica da poco, soprattutto perché questa misura era inserita tra le priorità assolute dell'agenda politica, con l'idea di bloccare i nuovi profili a partire adesso dal rientro a scuola a settembre e da lì andare avanti con la chiusura progressiva degli account già esistenti. C'è da dire che questa sentenza lascia comunque uno spiraglio aperto, cioè la legge non è abbandonata, va riscritta e velocemente. Insomma, l'indicazione data al governo è quella di rimettersi al lavoro su un nuovo testo che sia solido giuridicamente, che possa superare, diciamo, questi spunti di incostituzionalità e di coordinarsi con il quadro normativo europeo, perché l'obiettivo resta quello di completare la riforma entro la primavera del 2027, cavalcando questo dibattito sulla salute mentale, sui pericoli dell'iperconnessione dei più piccoli, che ormai è un tema di cui si discute in decine di paesi in tutto il mondo. Resta però intatto, almeno per adesso, un altro tassello di questa legge francese su cui i giudici non si sono dovuti pronunciare, ed è la stretta all'uso degli smartphone tra i banchi delle scuole superiori. Questo sì, a partire adesso da settembre in Francia. Ma sul fronte dei social, la battaglia legale e politica per capire dove finisce la protezione e dove inizia la censura è appena cominciata. A margine, nelle scuole italiane almeno i telefoni sono già off limit, ma anche qui il discorso è delicato e la discussione ripartirà anche da noi sicuramente insieme al nuovo anno scolastico. Le parole dell'estate.

Lisa Stansfield nel pomeriggio di In Blue 2000. Mi colpisce sempre pensare che lei per un certo periodo della sua vita ha abitato in Italia, sposata con un italiano e viveva in provincia di Roma. C'è un momento in cui era rimasta lontana dalle scene, ma è un ricordo di tanto tempo fa ormai. Tecnologia in primo piano. Cambiamo completamente argomento. Per esempio, se vi chiedo di immaginare una persona che sta giocando a un videogioco, molto probabilmente vi sta venendo in mente un ragazzo o un ragazzino, magari in cameretta da solo, davanti a un PC o una console. Ma se guardiamo i numeri veri, quelli delle statistiche, quelli delle ricerche, degli studi di settore, la realtà è diversa, perché oggi 3 donne su 4 tra quelle che navigano in rete giocano regolarmente. E il punto non è se giocano, ma dove e come, perché la stragrande maggioranza delle videogiocatrici utilizza il telefonino per fare una pausa durante la giornata, mentre i grandi titoli su console, su PC, restano storicamente prodotti per un pubblico maschile. Ed è un paradosso, se pensiamo che negli anni 70 i videogiochi venivano pubblicizzati come un passatempo per tutta la famiglia. Poi, dopo la grande crisi di settore dei primi anni 80, il marketing, diciamo che ha iniziato a puntare su quella nicchia specifica dei giovani maschi, una scelta che ha plasmato l'industria per decenni, fino ad oggi praticamente. Oggi però i colossi del settore stanno provando a cambiare le carte in tavolo. Prendete Fortnite per esempio, nato come uno sparatutto giocato per 3/4 da ragazzi, e adesso stanno cercando di ampliare al mondo femminile, visto che nel gioco ci sono costumi e avatar di pop star tipo Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Billie Eilish. Ma non è l'unico segnale. La storica saga per esempio di Grand Theft Auto avvierà questo nuovo capitolo con una protagonista donna per la prima volta in assoluto nella sua storia, mentre pure il gioco di calcio che prima si chiamava FIFA ha integrato il calcio femminile addirittura nella sua modalità più giocata. Nintendo, che ha rotto un tabù storico dopo 38 anni, l'ultimo capitolo di Zelda ha come protagonista la principessa Zelda in carne ed ossa e non il cavaliere Link. C'è un grande ostacolo però che le campagne di marketing non possono risolvere da sole, ed è l'ambiente di gioco, perché soprattutto nei grandi titoli multigiocatori online, dove stai giocando con persone collegate da tutto il mondo, la chat audio molto spesso è un territorio ostile per le donne. Molestie, insulti, ma talmente frequenti da spingere molte giocatrici o a non parlare, quindi non partecipano con la voce, o a fare finta proprio di essere un uomo pur di giocare in pace. Quindi il mercato si trova davanti a una svolta. Da un lato le aziende hanno capito che limitarsi a metà della popolazione significa rinunciare a un bacino enorme di utenti, dall'altro c'è una cultura della community, del mondo che ruota intorno ai videogiochi, da cambiare completamente per fare in modo che lo spazio virtuale sia davvero accessibile a tutti. Sempre perché ci piace raccontare la tecnologia in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue meraviglie, ma anche in quelle cose su cui magari c'è ancora un po' da lavorare, ecco, mettiamola così. Ma riconoscere che c'è un problema è sempre il primo passo per risolverlo, su questo siamo d'accordo. Le parole dell'estate. Che

parla anche d'amore Saif sui social mentre racconta la sua estate. No, lo dico perché questa si intitola proprio Parlar d'amore ed è la canzone con cui ci salutiamo, perché il tempo per oggi è finito. Se vi va l'idea, però, noi ci siamo ancora domani puntuali per un altro pezzettino di estate insieme. Stesso posto, stessa ora. Ciao!

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Se Loman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, a dirlo è Donald Trump dopo che l'Iran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Loman per la riapertura dello stretto di Hormuz. Esattamente due mesi fa Stati Uniti e Iran firmavano il memorandum per la gestione dello stretto, ma sostiene il regime di Teheran nel testo non c'era nessun riferimento ad una scadenza di 60 giorni e poi gli Stati Uniti lo hanno violato. In Russia è stato condannato il vicepresidente del Partito Liberale di opposizione russa Yabloko Shlosberg a 11 anni e un mese di carcere. L'accusa è di aver criticato l'esercito russo per la guerra in Ucraina. Shlosberg dovrà scontare la condanna in una colonia penale. La sentenza fa seguito alla decisione del 10 agosto della Corte Suprema russa di vietare Yabloko di partecipare alle elezioni parlamentari del mese prossimo. La Vitola avvisò Ranucci sul rischio di attentati un mese e mezzo prima dell'attentato medesimo. Lo ha riferito l'avvocato Arturo Cola prima di entrare nel carcere di Rebibbia per un colloquio con Walter La Vitola, considerato il mandante dell'attentato al giornalista. Il legale ha assicurato che il suo assistito non vuole ritrattare ma puntualizzare. La tanto agognata tregua del caldo è arrivata. Al nord le temperature sono già calate, ma a preoccupare ora sono i forti temporali.
2: I primi segnali di cambiamento del meteo hanno attraversato fin dal tardo pomeriggio di ieri Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna. Si sono poi estesi a Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo. La bandiera verde è issata nuovamente oggi sulle trifore di Palazzo Pubblico a Siena. Ha fatto naufragare le timide speranze che il palio dell'Assunta si potesse correre, troppo compromesse le condizioni di Piazza del Campo. La protezione civile ha valutato per tutta la giornata odierna allerta gialla per criticità idrogeologiche ed idrauliche in ben 13 regioni. Intanto si registrano due vittime dei fulmini, un escursionista americano trentenne sull'Etna, sorpreso in una zona vietata da un forte temporale, ed un altro colpito da una scarica mentre era in vetta al confine tra Svizzera ed Alto Adige. La rinfrescata si interromperà già mercoledì, quando è previsto bollino arancione a Roma e Rieti. Lucia Scione, in linea allo studio.
1: Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al museo a Cascina. Al centro delle indagini del furto delle quattro opere di Antonello da Messina del Museo regionale della città dello Stretto, le presunte falle dei sistemi di sicurezza che hanno permesso ai ladri di agire in due minuti. La nave Life Support di Emergency ha soccorso un'imbarcazione con una cinquantina di migranti nelle acque internazionali della zona SAR libica. Sette migranti sono morti durante la traversata, due sono in gravi condizioni, lo fa sapere la ONG, secondo la quale i naufraghi hanno riferito di essere partiti all'alba del 16 agosto da Zuare, sono originari della Somalia e dell'Egitto. Fra le persone salvate anche 29 minori non accompagnati. Il porto di sbarco assegnato è quello di Bari. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Icaro. Icaro. La musica continua.
4: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
4: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
5: Laura non c'è. Viva l'Italia!
6: È andata via.
5: Solo musica italiana.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Buonasera gentili ascoltatori, è il 1955, le Cadillacs frecciano e il rock and roll è pronto a conquistare il mondo. Le Befane.
2: Dal 9 al 30 agosto c'è Le Befane Retro, il grande festival vintage dell'estate con swing, boogie boogie, cinema, giochi a tema, serate live, rockabilly, fotoset, angolo beauty e tante altre sorprese. Centro commerciale Le Befane. Vivi un'estate anni 50.
3: Il 22 agosto sarà per Rimini una giornata storica. Segui con noi in diretta la visita di Papa Leone su Icaro TV, Radio Icaro e Icaro Play. Dalle 13.30 potrai vivere ogni momento della sua visita con interviste, commenti e la voce dei protagonisti.
4: Laura non c'è. Viva l'Italia! È andata via. Solo musica italiana.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: Sono le 19 e 3 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. I carabinieri di Rimini indagano sulla rissa avvenuta nella spiaggia del lungomare Tintori tra sabato e domenica, in cui tre tunisini tra i 19 e i 23 anni sono stati accoltellati. Il più grave, operato al Bufalini di Cesena, è in prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita. Dimessi gli altri due, almeno tre gli aggressori in fuga in una zona che non ha telecamere. La procura ha aperto un fascicolo per lesioni aggravate nei confronti di ignoti. Si attendono i test tossicologici e gli interrogatori dei feriti per cercare di chiarire il movente. Sorpreso a rubare nel garage, ha aggredito a pugni padre e figlio. È successo ieri mattina. La polizia è intervenuta a Marina Centro, dove un uomo ha sorpreso nel suo box auto un giovane camerunense intento a rubare. Alla reazione del proprietario, il ladro ha sferrato un violento pugno al volto del malcapitato, per poi aggredire anche il figlio, accorso in aiuto. A bloccare la colluttazione sono stati gli agenti delle volanti. Il giovane è stato arrestato per tentata rapina e lesioni personali aggravate e condotto in carcere. Comincia la settimana che porta alla visita di Papa Leone a Rimini, in programma sabato, un'attesa che si fa più intensa, come confermano alcuni piccoli e grandi segnali, il servizio di Stefano Rossini.
2: Un dato significativo dell'attesa per la visita di Papa Leone sono le 1200 magliette bianche della diocesi, già andate esaurite con ristampa in corso, ma anche le 6000 richieste di pass per partecipare alla messa al porto. Sono già stati riempiti i settori giallo e azzurro, così come tutte le 3500 sedie predisposte per l'occasione e l'area attrezzata di spiaggia libera a tutti. Tra le richieste, anche quella di una famiglia americana in vacanza a Viserbella. Tutti i pass richiesti, compresi quelli per l'incontro in cattedrale, potranno essere ritirati fino a giovedì in curia. Una successiva distribuzione, pensata soprattutto per chi viene da fuori, ci sarà venerdì e sabato, solo al mattino, alla parrocchia di San Girolamo in Viale Principe Amedeo. La proroga delle adesioni per contribuire come volontari ha raccolto la disponibilità di altre 80 persone ed è ormai pronta anche la grande copia del crocefisso di Giotto di circa 3 metri per 4 che sarà collocata sulla altare di Piazzale Boscovic.
1: Parliamo di calcio. È finito 3-0 per il Rimini, il test match di Villa Verucchio. Ad aprire le marcature De Angelis in chiusura di primo tempo, nella ripresa doppietta di Zannoni. Per i ragazzi di Gadda anche Trelegni. Ascoltiamo il tecnico biancorosso.
3: È chiaro che sul piano tecnico, tattico, abbiamo tante cose da migliorare, da mettere a posto, quello sicuramente, come è normale che sia. Questa è una squadra che è costruita da zero, completamente nuova. La cosa positiva, più importante, è l'atteggiamento che hanno questi ragazzi, per quello che vivono lo spogliatoio tra di loro e per l'atteggiamento che hanno in campo, sia nelle sedute di allenamento che anche in partite come queste. Credo che questa sia la cosa più positiva che ho trovato ed è la base sicuramente su cui puoi costruire una squadra vera.
4: Il rapporto con il pubblico è già molto stretto, con tanti tifosi anche oggi, qui circa 500 persone, erano circa 800 l'altra sera a Romeo Neri, quindi insomma c'è già un bel seguito.
3: Sì, una cosa che ho già vissuta questa, ma la gente poi nei momenti di difficoltà come ha vissuto Rimini, un anno senza calcio, quando si riparte si percepisce l'entusiasmo, si percepisce la voglia di ritornare nel calcio che magari conta. Questo è una bella cosa, stiamo riscontrando entusiasmo nella gente che sicuramente è stata ferita da un anno, ripeto, da un fallimento, da un anno senza calcio, e credo che abbiano voglia loro, come abbiamo voglia noi, di fare le cose per bene. Noi ci proviamo, ce la mettiamo tutta e sono sicuro che con un gruppo di ragazzi così faremo bene.
4: Con l'arrivo di De Angelis si può dire che la rosa sia al completo a questo punto?
3: Ma ormai nel calcio di oggi, con i mercati quasi sempre aperti, quindi è difficile dirlo. Noi siamo una buona rosa in questo momento, sicuramente non abbiamo fretta eventualmente di completarla se abbiamo bisogno di qualcosa. Io sono molto contento di quello che ha fatto soprattutto il direttore Pietro Tamai, molto molto contento. Avevamo la priorità di puntare su molti ragazzi del territorio e ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo tanti. Poi se ci sarà bisogno di qualcosa ne parleremo magari più avanti.
1: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro, la musica continua.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: In collegamento con la chiesa della Natività di Maria Santissima in Castelvecchio, trasmettiamo la Santa Messa.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori della pace sia con tutti voi. Invochiamo la benedizione di Dio su ciascuno di noi e chiediamo il suo perdono per prepararci alla liturgia. Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, preghiamo. O Dio che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio, per Cristo nostro Signore.

dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, ecco, io ti tolgo all'improvviso colei che è la delizia dei tuoi occhi, ma tu non fare il lamento, non piangere, non versare una lacrima. Sospira in silenzio e non fare il lutto dei morti. Avvolgiti il capo con il turbante, mettiti i sandali ai piedi, non ti velare fino alla bocca, non mangiare il pane del lutto. La mattina avevo parlato al popolo e la sera mia moglie morì. La mattina dopo feci come mi era stato comandato e la gente mi domandava: non vuoi spiegarci che cosa significa quello che tu fai? Io risposi: la parola del Signore mi è stata rivolta in questi termini. Annuncia agli israeliti, così dice il Signore Dio: ecco, io faccio profanare il mio santuario, orgoglio della vostra forza, delizia dei vostri occhi e anelito delle vostre anime. I figli e le figlie che avete lasciato cadranno di spada. Voi farete come ho fatto io. Non vi velerete fino alla bocca, non mangerete il pane del lutto, avrete i vostri turbanti in capo e i sandali ai piedi. Non farete il lamento e non piangerete, ma vi consiglio

Sommerete per le vostre iniquità e gemerete l'uno con l'altro. Ezechiele sarà per voi un segno. Quando ciò avverrà, voi farete proprio come ha fatto lui e saprete che io sono il Signore. Parola di Dio. Perdona, Padre, i peccati dei tuoi figli. I peccati dei tuoi figli. La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio. Mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo. Li irriterò con una nazione stolta. Perdona, o Padre, i peccati dei tuoi figli.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un tale si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Gli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Buono è uno solo. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Gli chiese: Quali? Gesù rispose: Non ucciderai, non commetterai adulterio, non ruberai, non testimonierai il falso, onora il padre e la madre e amerai il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Tutte queste cose le ho osservate, che altro mi manca? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. E vieni, seguimi. Udita questa parola, il giovane se ne andò triste. Possedeva infatti molte ricchezze. Parola del Signore.

l'unica riflessione che di fronte a questo Vangelo così mi rimane nel cuore è quella di tentare di guardarmi dentro per vedere quali sono le cose che mi appesantiscono, se c'è qualcosa che non mi rende libero e che non mi permette di seguire Gesù, perché in fondo il tentativo di vivere questi comandamenti che vengono elencati, tento di farlo ogni giorno, però lo sento nel cuore, no? Che non è totalmente di Gesù, e quindi questa domanda che poi rende il cuore triste di questo ragazzo, credo che di fronte a questo Vangelo ce la dobbiamo fare tutti, dobbiamo chiederci se c'è qualcosa che ci appesantisce, per cui magari sentiamo di dover vivere, che non è magari Gesù o non è l'amore per qualcuno o non è il donare la vita a qualcuno, se c'è qualcosa che ci rende egoisti e che di fronte a una domanda come questa lascia questa cosa per seguire me, così se ce la facciamo a rispondere a Gesù, non lo so, io almeno parlo per me, non credo che riusciamo sempre a lasciare tutto per amore, quello che abbiamo, no? E forse le cose che ci appesantiscono di più sono quelle che ci fanno più male, andare a vedere quelle per cui noi viviamo e che non vogliamo contrattare con niente, probabilmente quelle sono quelle che ci tengono più lontano da Gesù. Possiamo essere contenti perché il Signore ha dato la vita per noi sempre, la dà anche quando non siamo pienamente secondo la sua volontà, ma credo che davvero staremmo meglio, il nostro cuore, la nostra vita sarebbe più leggera se fossimo disposti davvero a lasciare tutto per seguirlo. Il testo si conclude proprio col giovane che se ne va col volto triste e dice: infatti possedeva molte ricchezze. Non ci viene detto che tipo di ricchezze possedeva questo giovane, se fossero materiali, se fossero persone, oppure, non so, anche abitudini. Sono tante cose che ci arricchiscono e appesantiscono il cuore. L'unico dato che abbiamo da questo Vangelo è che alla domanda di Gesù, questo, nonostante fosse, fra virgolette, un bravo cristiano, perché non era un cristiano, perché era un ebreo, però era uno che seguiva tutta la legge, no? Si potrebbe dire uno di parrocchia, era uno come noi che magari anche tutte le sere andiamo a messa, che è già una roba grossa, perché è difficile scegliere quotidianamente di andare a messa, ma la consapevolezza di dover sempre liberarci di qualcosa per seguire Gesù probabilmente è il messaggio più forte che c'è dentro questo Vangelo, e anche il fatto che non bastano essere classificati fra quelli che praticano per avere il cuore libero, perché questo era un praticante, era proprio un bravo praticante. Ecco, preghiamo perché davvero siamo disposti, no, a metterci nelle mani di Gesù con questa certezza che Lui ci salva per amore, non perché noi siamo bravi a lasciare tutto, ma che questo lasciare tutto davvero ci rende persone più belle, più leggere e anche più in pace.

0: Preghiamo. Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre, che ha riversato su di noi in Cristo le ricchezze della sua grazia. Ripetiamo insieme: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
1: Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci.
0: Preghiamo per la Chiesa, in modo particolare in questa settimana di preparazione, che ormai sabato avremo il nostro Papa qui a Rimini. Ecco, preghiamo per tutti coloro che si stanno adoperando nella preghiera, ma anche nel fare quotidiano, a questo momento così importante di incontro con il Santo Padre. Preghiamo. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Preghiamo per tutte le persone ammalate, sia nel corpo che nello spirito, perché possono sentire la presenza del Signore anche attraverso la nostra testimonianza e il nostro ascolto. Preghiamo. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Preghiamo per i governanti della terra, perché facciano scelte giuste affinché si instauri la pace nel mondo. Preghiamo. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Preghiamo per tutte le persone che portiamo nel cuore, che non ci sono più. Preghiamo. Dio, fonte di ogni bene, ascoltaci. Padre misericordioso, che hai fatto del tuo Cristo il punto d'incontro fra tutti gli uomini, affretta l'unità della famiglia umana radunata sotto la signoria dell'unico Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Fratelli e sorelle, pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la Tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che Tu ci hai dato, possiamo ricevere Te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Padre Santo, per Gesù Cristo, Tuo amatissimo Figlio. Egli è la Tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, Lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria. Per compiere la Tua volontà e acquistarti un popolo santo, Egli nell'ora della passione stese le braccia sulla croce, morendo distrusse la morte e proclamò la resurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo ad una sola voce la Tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità, noi ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nicolò, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito del Signore e illuminati dal suo Vangelo, preghiamo assieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi.
2: E con il tuo spirito scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio,
1: ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, di soltanto una parola. Dio salve.

0: Preghiamo. O Dio, che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio. Grazie a tutti.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

c'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non combatto.

0: avevamo la priorità di puntare su molti ragazzi del territorio e ce l'abbiamo fatta, ne abbiamo tanti. Poi se ci sarà bisogno di qualcosa ne parleremo magari più avanti.
1: È tutto, vi ricordo i nostri telegiornali su Icaro TV, canale 18, alle 19.15 e 20.15 e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie per averci seguito. Dalla redazione un buon proseguimento d'ascolto.
2: Radio Icaro, l'informazione continua. Radio Icaro.

0: Senti, amico, ormai stiamo in macchina da 3 ore. Ma dove cavolo è questo posto?
1: Ve l'ho detto che ci voleva un po' di tempo per arrivarci.
2: Come si chiama il locale?
1: Si chiama...
3: Country Bunker Medicine Show.
1: Ci siamo. Ora eseguiremo un nostro grande successo. Ci auguriamo che vi piaccia.

0: Scusi, ha visto due tizi con vestiti neri, cappelli neri, uno aveva una cartella nera.
1: Sì, sono andati di là. No, non ci prenderanno, siamo in missione per conto di Dio.
2: Loro sono della polizia?
1: No, signore, musicisti. 126 miglia per Chicago. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo pacchetto di sigarette, è buio e portiamo tutte e due gli occhiali da sole.
3: Vai.
1: Che genere di musica fate qui di solito?
4: Oh, ne facciamo di tutte e due i generi, suoniamo il country e il western.
5: Oriole, Lele Guerra, here, questo è il Country Bunker Medicine Show, trasmissione quotidiana in onda sulle frequenze di Radio Icaro in Blu alle 18.20, a mezzanotte e 20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. Oggi 10 di agosto festeggiamo il Connecticut Day. Per farlo ho iniziato con una canzone dei North County Band che racconta la storia di questo stato, uno stato della regione del New England. La sua capitale è Orford e la sua città più popolosa è Bridgeport. È il terzo stato più piccolo per area dopo il Rhode Island e il Delaware ed è al quarto posto tra gli stati più densamente popolati. Il suo nickname è Constitution State, in riferimento agli ordini fondamentali adottati dalla colonia del Connecticut nel 1639. È considerata la prima costituzione scritta nella storia degli Stati Uniti. Prende il nome dal fiume Connecticut, che deriva a sua volta dall'anglicizzazione di Quinctucket, una parola Megan Pecot che sta per lungo fiume di marea. Le prove della presenza umana nella regione risalgono a 10.000 anni fa. Nel XVII secolo più di 8.000 Pecots e 2.005 Mohegan vivevano in Connecticut. Nel 1633 la Compagnia Olandese delle Indie Occidentali fondò un piccolo insediamento chiamato House of Hope a Harford. I popoli Pecot e Mohegan mantennero in principio relazioni sostenibili con i coloni, che furono però successivamente interrotte dalla rimozione forzata dei nativi americani e dalle restrizioni legali sui possedimenti terrieri. Dal 1800 al 1812 i costruttori navali del Connecticut hanno varato più di 1200 navi. Prescott Bush rappresentò il Connecticut in Senato dal 1952 al 1963, suo figlio George H.W. Bush e suo nipote George W. Bush divennero entrambi presidenti degli Stati Uniti. Nel 1992 fu completata la costruzione del Foxwoods Casino presso la riserva Massachusetts Pecot, il più grande casino dell'emisfero occidentale. Lì sono nati Katharine Hepburn, quattro volte vincitrice di un Academy Award, nata a Dartford, Meg Ryan, conosciuta con Harry ti presento Sally, nata e cresciuta a Fairfield, Glenn Close, nata e cresciuta a Greenwich, e Mark Twain, l'autore, che è nato anche egli a Orford. Quest'oggi ascolteremo storie e musica provenienti da queste terre, da queste lande non desolate, ma dal Connecticut, come quella di Jason Ingriselli, nato nel Connecticut. La sua band si chiamano The Miles North, ha creato un proprio suono che chiama New England Country Music, ispirato ai classici country degli anni 90 con i quali è cresciuto. La sua carriera nella musica country è iniziata ufficialmente nel 2014 con un viaggio da solista a Nashville che ha ispirato il suo singolo Stonewalls, che alla fine ha portato alla pubblicazione del suo album di debutto The Miles North del 2018. Da allora si è guadagnato una fedele base di fan e hanno costruito la loro reputazione alla vecchia maniera, vale a dire sul palco. Manchester Burn, Jason Ingriselli.

Manchester Burn, Jason in Grizzly. I Carpenters erano un duo vocale composto dai fratelli Karen e Richard Carpenter. Sono nati a New Haven in

televisivi hanno piazzato 15 singoli al numero 1 della Billboard Hot 100 e hanno venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e sono tra gli artisti musicali più venduti di tutti i tempi. La loro avventura musicale si è conclusa tragicamente nel 1983 quando Karen ha lasciato questa terra. Carpenters, Top of the World.

Top of the World Carpenters. Willie DeVille è nato nel quartiere operaio di Belton di Stamford in Connecticut da una famiglia di origini spagnole e irlandesi. Ha lasciato il liceo e iniziato a frequentare Lower East Side al West Village di New York. Durante questo periodo i suoi interessi si sono focalizzati sul blues, in particolar modo sui maestri Muddy Waters, John Lee Hooker e John Hammond. Nel 1971 è partito per Londra alla ricerca di musicisti che avessero la sua stessa visione musicale. Dopo due anni non è riuscito a trovarli ed ha fatto ritorno a New York, ma visto che a New York City non stava succedendo nulla, nel 1974 si è trasferito a San Francisco unendosi alla Billy the Sade and the Marquis Band, che cambiò il nome in Mink DeVille l'anno successivo. Nel 1992 ha registrato Backstreets of Desire insieme a David Hidalgo dei Los Lobos, Efrain Toro, Mariachis Los Camperos, Jimmy Zavala ed alcuni musicisti provenienti da New Orleans come Dr. John e Zachary Richards. Backstreet of Desire è probabilmente il suo capolavoro sia come cantante sia come cantautore. Willie DeVille ci ha lasciato il 6 agosto del 2009 da quell'album Lonely Hunter.

DeVille, indimenticato sia come Willie sia come Ming DeVille, Lonely Hunter, un disco da riscoprire, da andare a riascoltare, Backstreet of Desire. Sean Byrne è nato a Middletown, sempre in Connecticut, e quando gli è stato tagliato il cordone ombelicale appena nato, gliene è stato attaccato immediatamente uno nuovo, collegato direttamente a un giradischi, dal quale è stato svezzato con la musica della collezione di dischi di suo padre, composta da Johnny Cash, Willie Nelson e Waylon Jennings. Insieme a loro c'erano dischi di Rolling Stones, Beatles e Who. Suo padre era un musicista part-time e teneva la sua Gibson Les Paul sotto il letto. Non era un gran nascondiglio, a dir la verità, ed è stata trasportata quindi su uno scuolabus fino al palco di un concorso di talenti di terza elementare, dove Sean ha inorridito il suo insegnante di musica suonando Jake e Diane di John Mellencamp. Suo padre non si è mai accorto di questi furti fino a quando, prima di un concerto, non ha scoperto che dalla custodia mancavano tutti i plettri, e quella sera ha dovuto usare un pezzo di plastica per portare a casa il concerto. Certo, non è passato molto tempo prima che Sean avesse la sua Fender Squire Stratocaster da $150 e si è trasferito dal Connecticut a Nashville, passando dal Berklee College of Music di Boston. Nel 2003 ha trovato posto al Bluebird Cafe, dove è diventato uno dei chitarristi più ricercati di Nashville ed un cantante di demo richiestissimo. Ha lavorato alle sessioni, per fare due nomi, di Mark Loeffler, Mary Gosher e Gary Louris. Sean Byrne, Beer Tree.

0: his time out in the garden, watering bottle caps. Oh, look at he's out there right now.
1: Victory. Sean Byrne. Katie Perkins è nata a East Lyme, sempre in Connecticut, lo stato di cui ho preso in esame i musicisti quest'oggi. Il suo amore per la musica è iniziato prima che potessi incominciare a parlare e quando aveva 11 anni capì di essere destinata ad una sola cosa, il palcoscenico. Ha affrontato la sua più grande sfida a 15 anni quando una grave patologia cardiaca ha richiesto un intervento chirurgico a cuore aperto. I medici l'avvertirono che avrebbe potuto minacciare la sua capacità di cantare. L'operazione, fortunatamente, e grazie anche alla bravura dei chirurgi, è stata un successo, ha preservato la sua voce e ha consolidato il suo scopo di condividere la sua musica con il mondo intero, cosa che sta facendo da quasi un quarto di secolo. Katie Perkins, To Love Me.

La band On The Trail è stata fondata grazie all'amore dei suoi componenti per il bluegrass e per i Punch Brothers. Hanno base in Connecticut e il loro unico grande difetto, se me lo permettete, è quello di essere un quartetto e non una perfetta five-piece string band. Hanno vinto la Thomas Point Beach Band Competition nel 2022 e sono stati invitati ad esibirsi di nuovo nel 2023 e nel 2024. Il loro ultimo album, Where Do We Go From Here, è disponibile anche per lo streaming su tutte le piattaforme che conoscete. On the Trail, What Do I Need With Love?

What do I need with love on the trail? Oggi all'interno del Country Bunker Medicine Show abbiamo festeggiato il Connecticut Day. Un pizzico di storia e tanta musica proveniente da questo piccolissimo stato, dove diciamo che non è che strabordi di tanti nomi di musicisti o band. Siamo arrivati alla fine del Country Bunker Medicine Show. Se volete mi trovate tutti i giorni su Radio Icaro in Blu alle 18.20 a 00:20, in streaming icaroplay.it e sul podcast alla pagina countrybunker.it. Vi faccio ascoltare tutti e due i generi musicali, quello country e quello western. That's all folks, da Lele Guerra è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona serata. Non posso concludere una puntata del Connecticut senza citare uno dei due nomi più famosi. I primi erano i Carpenters, il secondo è John Mayer. Nato e cresciuto a Fairfield, ha venduto fino ad oggi oltre 20 milioni di album in tutto il mondo, ha vinto 7 Grammy Award e il suo disco in studio più venduto è stato proprio il suo debutto Room 4 Square, con oltre 5 milioni e mezzo di copie vendute solo negli Stati Uniti. Concludiamo quindi proprio con una canzone estratta da quell'album, No Such Thing, John Mayer.

Tagliamo la corda, che è meglio.

0: d'estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.